0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Mi dica lei, maestro Olofante, quando posso andare, maestro Olofante?
2: Certo, vada, vada,
1: trapalo. Mi dia un segnale.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Vada,
1: ecco,
2: prego.
1: Ecco, ecco. Tu, vecchia mutanda, tu, con l'elastichino blu, ritrovata in fondo ad un cassetto di un mio vecchio comò. Quanta nostalgia nel cuore,

vecchia mutanda, tu, souvenir di gioventù, eri una bandiera e sventolavi sul pennone lassù.

non ti senti bene. Credi sia venuto il momento. Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh caro, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Mi darò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai.

0: Pittore.
1: Sì?
0: Ti voglio bleffare.
1: Bene, fai pure, ragazzo.
0: Mentre dipingi un altare.
1: Una volta ormai.
0: Io sono un povero bianco. Ma nel Signore sono stanco.
1: Riposati, non so, piglia una sedia, un'aranciata.
0: Per te la Vergine è bianca.
1: E per me è negra, oh.
0: Dammi un angioletto d'oro.
1: No.
0: Tutti i bimbi hanno un coro.
1: E tu no.
0: Anche se son solo negri. Se tu dipingi con ardor.
1: Ma dipingo.
0: Se tu dipingi col dolore.
1: Ma lo faccio.
0: Perché dipingi il mio colore?
1: Ma sono fatti miei, scusa.
0: Perché mi fai in tecnicolor?
1: Ma sono cose mie.
0: Perché mi fai in tecnicolor?
1: Ma non ti arrabbiare.
0: Sono un povero negro. E tu una scossa ti chiedo.
1: E tieni.
0: Peter, ti voglio parlare.
1: Va bene, dici.

0: Torero.
1: Sì.
0: Ti voglio parlare.
1: Ma so.
0: Mentre cornici l'altare.
1: Ma sono cose mie, non te lo voglio nemmeno spiegare.
0: Io sono un povero negro.
1: Ehi.
0: Ed una grazia ti prego. Pittore, ti voglio parlare.
1: Ma sono qui che t'ascolto.
0: Porco can, mentre dipingi l'altare, io sono un povero negro. Ed una grazia ti chiedo.
1: Mi fai quasi commuovere. Dimmi.
0: La Vergine è bianca. Non ho un soldo per pagare la barca.
1: È nuota.
0: Dipingi con ardor. Io sono un povero negro. Ed una grazia io ti prego.

0: voglio parlare.
1: Non piangere adesso, dai.
0: Mentre dipingi l'altare.
1: Tutto sporco, vedi?
0: Non ho che un soldo nel negro.
1: Hai puntato?
0: E alla corsa ci credo.

enamora. Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 4 e un minuto. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

mia letta. Tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantatore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai a più guidare. Ma non farci ridere, dire che anche un camionista si ferma ogni tanto a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

0: Radio Do, quella che innamora.
1: Se tu cerchi un uomo bello, non guardare me, perché non ho questa virtù. Se lo cerchi ricco, affascinante,

e tantomeno il cuore tuo. Sai che ascolto solo i sensi e non i sentimenti, perciò bambina non bruciarti, adesso sai la verità. Sai che bevo, sai che fumo, sai che gioco anche con l'amore,

disperato. Immagini care per qualche istante sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino.

dimenticarti di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.

0: siamo riusciti a trattenere.
1: Radio Dore.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili, con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. Tre ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia dei tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Correnti da sud-ovest interessano le regioni alpine sul bordo dell'alta pressione di matrice subtropicale. La massa d'aria che influenza il tempo al nord-ovest resta molto calda, ma viene

0: Più estesi sulle valli torinesi del Sesi e dell'Ossola, tra il tardo pomeriggio e la sera qualche temporale fin sulle basse valli e la pianura tra Cuneese, Torinese e il nord Piemonte e in serata localmente fino alle colline tra il Po e il Tanaro. Quota neve sui 3.700-3.800 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi, massime stazionarie sui 29-33 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in montagna. Precipitazioni nel pomeriggio con isolati rovesci o temporali sulle zone montane del Cuneese, sulle valli di Lanzo e del Canavese e tra la Valsesia e l'Ossola. Quota neve sui 3.600 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 16-20 gradi. Massime in lieve calo sui 28-32 gradi.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
0: A Cesena Torinese fino al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso la sala ATL. Giovedì 6 agosto serata di musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo con Freedom Gospel Quartet alle ore 21. Venerdì 7 agosto serata musicale dal titolo Fervaie d'amour, parole e musica dal vecchio Piemonte, Giorgio Rosso e la sua chitarra presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Sabato 8 agosto mercato Crocetta Più a partire dalle ore 9 in piazza del mercato. Cesana by Night serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Presentazione di Paolo Naldini del libro Good Morning Palestine presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. A Giaglione domenica 9 agosto festa alpina a Santa Chiara, presenzi alla banda musicale di Giaglione. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. A Bussoleno l'associazione turistica Proloco organizza Festa Patronale dell'Assunta. Sabato 8 agosto concerto della Società Filarmonica di Bussoleno e dall'11 al 15 agosto in Piazza del Mercato e via Walter Fontan, con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Ulz in Festa dal 6 al 23 agosto in Piazza Masino con ingresso gratuito. Quinta edizione tutte le sere alle ore 21. Ai Jardin de la Tour martedì 11 agosto moto aperitivo, street food e crepe con i vespisti di montagna dalle ore 18 in Piazza Garambois. Domenica 16 agosto atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. Tutti i weekend fino al 18 agosto colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Dal 3 al 9 agosto dalle 15 e dalle 21 in Piazza Garambois quarta edizione Street Soccer Memorial Maurizio Paterna tra squadre locali, spettacoli e street food. Sabato 8 agosto dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 in Piazza Garambois Ufficio del Turismo, laboratori di origami per bambini e adulti. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 17 in Piazza Garambois zona pedonale, torneo di scacchi su scacchiera in piazza. Dalle ore 14 in Piazza Garambois spettacolo di magia per bambini. Dalle ore 15 in Piazza Masino evento per bambini. Axel Eventi, sabato 8 agosto alle ore 21 Brass Machine con il Gomelan Brass Quintet e con la banda della Società Filarmonica di Bussoleno, a Bussoleno in Piazza Cavour. A Ferrera Moncenisio sabato 8 agosto alle ore 20.30 Santa Messa e processione di San Giorgio per le vie del paese. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 18 mercatini estivi di prodotti tipici produttori agricoli e artigiani. Alle ore 15 concerto orchestra Gli Smeraldi nell'area sportiva comunale. Per informazioni 0122 653222. 22. A Novalesa, venerdì 7 agosto, Beverdì, serata di divertimento con cocktail e musica dal vivo presso il Salone Polivalente. Domenica 9 agosto, imbarca sulla rasa, gara amatoriale di barchette costruite artigianalmente fatte scendere lungo via Maestra sull'acqua nel centro storico. I Parchi Alpicozie propongono giovedì 6 agosto a Bardonecchia alle ore 21 al Palazzo delle Feste Zecche, biologia, diffusione, rischi sanitari e comportamenti di prevenzione, incontro tematico. Domenica 9 agosto alle ore 15.30 a Salbertrand, Berlicche e i misteri del Gran Bosco, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuita. Maggiori informazioni su www.parchialpicozie.it. Per Borgate dal Vivo, venerdì 7 agosto alle ore 21.30 al Forte di Exil, difensore d'ufficio, spettacolo teatrale in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Venerdì 7 agosto alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Gomelan Brass Quintet in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Giaveno, da lunedì 3 a lunedì 10 agosto, Agnulotti Tagliarin presso la sede AIB a partire dalle ore 20. Giovedì 6 agosto, cover Lucio Battisti al Parco Comunale alle ore 21. Venerdì 7 agosto, spettacolo Marco e Mauro e ospiti ballando le cupole in tour in Piazza Molines alle ore 21. Sabato 8 agosto, Miss Italia 2026, finale regionale Miss Cinema in Piazza Molines alle ore 21. Domenica 9 agosto, risate con Franco Neri in Piazza Mautino alle ore 21. Lunedì 10 agosto, festa patronale di San Lorenzo, grande spettacolo pirotecnico dalle 18. La Proloco Amici di Gravere organizza per venerdì 7 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle in Piazza del Comune. Sabato 8 agosto passeggiata con guida al Mulino Varesio di Bussoleno a seguire merenda Sinoira. Informazioni dettagliate al 338-9482-225. A Coazze, venerdì 7 agosto dalle 17 alle 19 al Parco Comunale, Laboratorio di Arte Terapia con Francesca Roy. A offerta libera. Per adesioni 339-599-3418. Sabato 8 agosto alle ore 17 nella Biblioteca Comunale, Libri in Terrazza, con ingresso libero. Domenica 9 agosto a Piangorai, Borgata in Festa, organizzato dal Gruppo Alpini Coazze. Il comune di Vinaus presenta per domenica 9 agosto Festa della Madonna delle Nevi a Bar Cenisio, danza degli spadonari e società filarmonica vinausina, giochi e intrattenimenti vari. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 6 agosto, serata di Milonga Tango Argentino. A Sestriere, fino al 9 agosto, 16ª Sestriere Film Festival della Montagna. Sabato 8 agosto, gara di corsa trail sui sentieri dei campioni, terzo Memorial Pelle. Sabato 8 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in Quota, presso Sala Ezio Giai, a Casa Olimpia, dalle ore 17.30. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria. Sabato 8 agosto, i mercanti di Forte dei Marmi al Colle. Domenica 9 agosto, presentazione del libro Manuale inutile per capire l'arte e innamorarsi lo stesso, di Giuliana Salvai, alle 17.30 presso Casa Olimpia con ingresso libero. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 8 agosto alle 16.30, Coro di Novalesa, musiche dell'antico scriptorum di Novalesa, introduzione di Enrico De Maria. Informazioni su www.abbazianovalesa.org. La Proloco di Chiomonte organizza per venerdì 7 agosto Cena del Borgo in via Vittorio Emanuele. Domenica 9 agosto Mercatino Vintage e Piccolo Antiquariato in via Vittorio Emanuele. Al Forte di Exil, sabato 8 agosto alle 21.30, Vertigine di Giulietta, compagnia Blu 5, teatro danza e circo contemporaneo. Domenica 9 agosto, Exilex Extra Food. Per informazioni www.forteexiles.it. Per i 500 anni del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, domenica 9 agosto, concerto della banda di Meana Mattie presso la località Carbonella, al Frais, alle ore 16. Per informazioni www.visitchiomonte.it. A Exil, sabato 8 agosto, proiezione del film Il vento fa il suo giro di Giorgio Diritti, a cura di Arte Muda e Associazione Museo Nazionale del Cinema, alle ore 21 in frazione Cels. Lunedì 10 agosto, ad Exil, passeggiata notturna alla canzone di Colombano a cura della Proloco. Dalle ore 20 in frazione San Colombano. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Meleze fino all'8 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica al Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Domenica 9 agosto alle 16.30, degustazione tè, infusioni d'estate, il mondo del tè e le sue famiglie. Informazioni e prenotazioni al numero 0122 99032. A Trana, domenica 9 agosto, letture in giardino per bambini presso il Giardino Botanico Rea, dalle 15 alle 18. A Sauze Dulx, giovedì 6 e venerdì 7 agosto, mercatino estivo nel centro paese. Venerdì 7 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Sabato 8 agosto, incontro con l'autore e presentazione del libro La vita e i sogni delle donne del dottor Claudio Tosi. Alle 17.30 presso la sala conferenze dell'ufficio del turismo, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 9 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Domenica 9 agosto, Stay Bean, lo sport e il benessere al centro di questo immancabile appuntamento di inizio agosto. Mattina e pomeriggio al Parco Giochi Comunale. Lunedì 10 agosto, Notte Bianca sotto le stelle. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 6 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore? Spider-Man Brand New Day. Venerdì 7 agosto, Il figlio del deserto. Nomadi di montagna per Bardomon d'estate 2026. Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro a Vigliana, carrellisti, sede di lavoro Caselette, operai addetti al controllo qualità, sede di lavoro Caselette. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Controllato pressione pneumatici?
3: Fatto.
2: Carburante e livello olio?
3: Fatto.
2: Regolato specchietto e sedile?
3: Fatto.
2: E hai verificato la scadenza della revisione?
3: No!
4: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
3: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
5: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
6: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
7: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
9: Divani Totac.
8: Aperti tutto il mese di agosto.
9: Totac.

manciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è scusata.

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica. Bagarre in aula alla Camera ieri dopo il no all'uso delle chat del Mastro Caroccia, con le opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra ben dati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle agitano i cellulari. Bignami di Fratelli d'Italia attacca Scalfaro, scarcererò 300 mafiosi, il PD evoca il vilipendio. In serata la Camera ha approvato in via definitiva il DL Sicurezza Migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del Partito Europeo su migrazione e asilo. Gli esteri, l'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati, poi aggiunge: stiamo parlando con l'Iran, vediamo che succede. Intanto una petroliera ha segnalato di aver udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto di Hormuz vicino all'Oman. Il progressista Syed vince le primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Stevens, appoggiata dall'establishment. Ha vinto un perdente comunista che odia ebrei ed Israele. Le politiche Dem peggioreranno. Ottima notizia per i repubblicani, attacca Trump gridando al voto truccato. Paura nei cieli di Lipsia, la minaccia dei droni sull'aeroporto tedesco, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL, poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Ieri raid russi sulla regione della capitale ucraina hanno provocato 17 morti. Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornirgli nuovi missili Patriot, secondo i media americani. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Domani torna in arancione Bolzano. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Lo sport, il calcio. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Lo riporta la BBC. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. Tennis, Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3 set e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Sapori.
4: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
5: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
6: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
7: Buongiorno carissimi amici, comincia la sveglia.

Buongiorno, buon giovedì 6 di agosto, buon inizio di mattinata, come state? Tutto bene? Molto molto bene, spero almeno che stiate tutti bene, che sia una giornata buona per voi, che vi stiate godendo un po' il freschino di questa mattina, probabilmente ancora per poco, speriamo che ci dia un po' di refrigerio. E adesso è il momento però di iniziare come sempre con i nostri auguri di rito, buon compleanno e buon onomastico. Oggi San Salvatore, proprio oggi nel 1881 nasce a Lochfield nella regione scozzese dello Ayrshire orientale, quello che viene ricordato come una delle figure più eminenti della storia della medicina. Scopre la penicillina Alexander Fleming. Nel 1928 invece nasce a Pittsburgh in Pennsylvania uno dei protagonisti dell'arte del Novecento. Da artista diffuse nel mondo la pop art, ma lavorò anche come produttore cinematografico e attore, Andy Warhol. Nel 1923 invece è nata a Roma, è stata una dei migliori caratteriste del cinema italiano del dopoguerra, ha recitato in numerose pellicole dopo aver debuttato al cinema in Stasera niente di nuovo, Marisa Merlini.

Andiamo a parlare di questo 6 di agosto perché andiamo un po' a vedere qual è la storia che si nasconde dietro questa data. Ci sono due accadimenti che riguardano due donne. Nel 1926 la statunitense Gertrude Ederle parte a nuoto da Cap Grinet in Francia alle 7.05 del mattino e dopo 14 ore e 34 minuti raggiunge Kingstown in Inghilterra. È la prima donna a attraversare a nuoto il canale della Manica. Mentre nel 1936, esattamente 10 anni dopo, alle Olimpiadi di Berlino, con il tempo di 11 secondi 07 nella gara degli 80 metri ostacoli, la ventenne Trebisonda Valla, detta Ondina, diventa la prima donna italiana a conquistare una medaglia d'oro olimpica. Nelle semifinali del giorno prima, fermando il cronometro a 11 secondi 06, aveva fissato il nuovo primato del mondo di categoria.

Pronti prontissimi a far suonare le vostre canzoni preferite o a dedicarle a qualcuno? Magari questa mattina vi siete svegliati con una canzone che non riuscivate a togliervi dalla testa e volete riascoltarle? Allora richiedetecela chiamandocelo 01 22 640 446 o scrivendoci al 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili, con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere.

Ritorniamo a noi per tornare ancora un attimo indietro nel passato. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto rientra a Bristol al comando della nave Matthew, portando la notizia della scoperta di nuovi territori in quella che ritiene essere estremità nord-orientale dell'Asia. In realtà si tratta del Canada, dove è sbarcato sull'isola a cui dato il nome di Terranova. Altro accadimento che si ricorda quest'oggi, andiamo al 1791, l'architetto tedesco Carl Goddard Langhans inaugura la porta di Brandeburgo a Berlino, alta 26 metri, larga 65, è stata progettata ispirandosi all'ingresso dell'acropoli di Atene.

Un saluto lo facciamo invece ad Anna, che è la prima che ci inizia a richiedere una canzone e vuole ascoltare Fausto Leali, Anna Oxa, dedicata a una persona speciale. Eccola.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac,
6: aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi segnaliamo quindi che sulla A32 Torino-Bardonecchia, per lavori, è chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto per i veicoli in direzione Bardonecchia. Ci occupiamo infine della provincia di Biella per segnalare che per lavori la provinciale 404 è chiusa in corrispondenza del comune di Muzzano. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Salida del vuelo con destino a la

tradizionale grande concerto di Ferragosto dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Latti, giunto alla 16ª edizione, si terrà come di consueto nella splendida cornice naturale di Sportini alle ore 12. Sul palco salirà la prestigiosa ESO Ensemble Symphony Orchestra, una delle orchestre sinfoniche più apprezzate del panorama nazionale, che proporrà un coinvolgente viaggio attraverso le più celebri colonne sonore della storia del cinema. Quest'anno il tradizionale appuntamento di Ferragosto si è trasformato in una vera e propria rassegna musicale in alta quota, tutta d'ingresso gratuito. Per raggiungere Sportinia si potrà utilizzare la seggiovia Prariond Sportinia, mentre la strada sarà chiusa ai mezzi motorizzati a partire dal parcheggio di Pian della Rocca, favorendo così una fruizione sostenibile dell'evento e garantendo ovviamente la massima sicurezza per di nuovo un bel concerto ad alta quota di Ferragosto.

0: Sono le 8 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. La Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia ed esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese e ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche. Sul finale lo scontro tra le forze di minoranza e il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che cita il presidente emerito della Repubblica Scalfaro e dice: poi liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'Assemblea conferma la non autorizzazione alla Procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
1: Esteri, l'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. Poi aggiunge: stiamo parlando con l'Iran, vediamo che succede. Intanto una petroliera ha segnalato di aver udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto di Hormuz, vicino all'Oman.
2: La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Ieri i raid russi sulla regione della capitale ucraina hanno provocato 17 morti. Trump, secondo i media statunitensi, avrebbe respinto la richiesta del presidente Zelensky di fornirgli nuovi missili Patriot.
1: La cronaca: 6 centri commerciali del milanese sono stati fatti evacuare nel pomeriggio di ieri in seguito a una raffica di segnalazioni di allarme bomba. Le minacce sono arrivate via mail intorno alle 17 con un mittente che chiedeva di poter parlare col presidente Mattarella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e polizia locale dei diversi comuni. I controlli degli artificieri hanno dato esito negativo, nessuna traccia di esplosivo è stata trovata.
2: Il grande caldo tocca oggi il suo picco. Per la prima volta in questa estate tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza del Ministero della Salute sono contrassegnate dal bollino rosso. Nessun capoluogo escluso, da Bolzano a Reggio Calabria. Un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate, alimentata dal flusso di aria africana che continua a investire il Mediterraneo con temperature superiori alle medie stagionali anche di 6-7 gradi. Già da domani si intravede un primo lievissimo allentamento. Le città in rosso scenderanno a 26, con la sola Bolzano che torna al bollino giallo, ma la morsa dell'afa non mollerà la presa sul centro-sud almeno fino a Ferragosto.
1: Il tennis: Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev.
2: È tutto, ma più tardi.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
4: Da Edilizia Grisa adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
6: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
7: per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino. Alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
8: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
9: Ehi, quanta fretta, dove corri?
10: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
9: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
10: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
9: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
10: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

E si avvicina Ferragosto, e Ferragosto si sa che è sinonimo di convivialità, di pranzi all'aperto, e nonostante le alte temperature non è necessario rinunciare al piacere della tavola, purché ovviamente si scelgano alimenti adatti, prediligendo frutta fresca e verdura. A questo scopo l'Istituto Superiore di Sanità diffonde una guida alimentare per aiutare a prevenire disidratazione, affaticamento e disturbi legati al caldo in queste giornate molto molto torride. In primis viene ribadita l'importanza dell'acqua, bisogna bere regolarmente anche in assenza dello stimolo della sete, e va aumentata l'assunzione di liquidi prima, durante e dopo l'attività fisica o nelle giornate che sono particolarmente afose. L'Organizzazione Mondiale della Sanità indica durante il caldo intenso di bere regolarmente fino a circa 2-3 litri al giorno. Invece vanno limitati bevande zuccherate, bibite gassate, energy drink, tè freddi, succhi di frutta con zuccheri aggiunti e alcolici. Per il pranzo di Ferragosto un menù equilibrato potrebbe prevedere un antipasto fresco con verdure grigliate, hummus e crudité, pasta fredda con pomodorini, legumi e verdure, oppure insalata di farro o orzo con verdure di stagione. A seguire pesce o pollo o tacchino alla griglia, oppure legumi in una ricca insalata di pomodori, cetrioli e basilico, accompagnati abbondantemente da verdura cruda o cotta. Come dessert è consigliata una macedonia di frutta fresca o una piccola porzione di gelato o sorbetto. L'olio extravergine d'oliva è il condimento di scelta, ma si possono usare anche erbe aromatiche, limone, spezie delicate per dare sapore, senza però eccedere con salse, con troppe salse e troppo sale. Vanno evitate porzioni troppo abbondanti, piatti vanno consumati lentamente. Inoltre, un'altra cosa che si dice a cui fare attenzione: bisogna stare attenti alla corretta conservazione degli alimenti, per questo è opportuno usare borse termiche, evitare di lasciare alimenti deperibili al sole, lavare accuratamente frutta e verdure, conservare carne, pesce, latticini e preparazioni con uova in frigorifero fino al consumo, evitare condimenti con salse molto ricche. Pronti? Siete già pronti? Avete già in mente che cosa preparerete per questo Ferragosto?

Andiamo a scoprire l'oroscopo di questo giovedì 6 agosto. Ariete, oggi l'energia alle stelle, anche se la voglia di iniziare a rilassarti si fa sentire forte. Cerca di canalizzare la grinta nelle piccole cose e goditi la serata. Toro, è una giornata ideale per apprezzare le piccole cose e concedersi qualche piccolo piacere culinario o un momento di sano relax all'aria aperta. Gemelli, hai una grandissima voglia di chiacchierare, scoprire cose nuove e fare due risate in compagnia. Approfitta della leggerezza della giornata per staccare un po' la spina. Cancro, la tua sensibilità ti regala una sintonia speciale con chi ti sta intorno. È il momento perfetto per coltivare i tuoi affetti più cari e ricaricare il buon umore. Leone, brilli per simpatia e solarità, attirando sorrisi e positività ovunque tu vada. Mettiti in gioco con ottimismo e goditi i momenti di svago. Vergine, apprezzi l'ordine e la tranquillità, ma oggi il cielo ti invita a mollare un attimo il controllo e a lasciarti sorprendere dalle cose improvvisate. Il tempo di una canzone e poi si torna con l'oroscopo.

0: Torniamo per vedere anche gli altri sei segni dell'oroscopo. Bilancia, la giornata scorre all'insegna dell'armonia e del benessere, il momento giusto per dedicare del tempo a ciò che ami di più e ritrovare il tuo equilibrio. Scorpione, senti un fascino magnetico e una grande curiosità verso il mondo. Usa questa grinta per esplorare nuovi interessi o semplicemente per divertirti. Sagittario, la tua innata voglia di avventure e novità ti spinge a cercare stimoli freschi e divertenti, magari organizzando qualcosa di speciale con gli amici. Capricorno, hai un gran senso del dovere, ma oggi il cielo ti ricorda quanto sia importante premiarsi e concedersi una pausa meritata per ricaricare le batterie. Acquario, la tua originalità e la tua mente creativa trovano spazio per esprimersi al meglio. Circondati di persone che sanno apprezzare la tua unicità. Pesci, ti lasci cullare da una dolce vena sognatrice, perfetta per dedicarti a passioni artistiche, alla musica o a un po' di sano relax in totale serenità. E ci fermiamo qui con il nostro oroscopo. Io vi aspetto più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e buon giovedì 6 agosto a tutti voi che siete

0: Piemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
4: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
5: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
4: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
6: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però me e te.

Ben ritrovati, siamo insieme fino alle 10 qui in diretta con la sveglia, chiari microfoni su Radio Dora, pronti a sentire anche le vostre canzoni preferite o a mandarle a qualcuno di speciale. Chiamateci per richiedercele allo 01 22 640 446 oppure scriveteci al 351 851 6633.

Parliamo di musica, 4 pomeriggi di musica nei luoghi simbolo del patrimonio sabaudo piemontese, nasce Armonie Reali, questa rassegna concertistica ideata dall'associazione Sandro Fuga, realizzata in collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. Gli appuntamenti si terranno alla Reggia di Venaria, proprio oggi, 6 agosto, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, il 13, al Castello del Valentino, il 20, e al Castello Ducale di Aglie, il 27 agosto. La rassegna propone un percorso musicale che unisce la bellezza delle composizioni alla suggestione degli spazi storici delle residenze, valorizzandone architettura e memoria. L'apertura sarà affidata oggi al duo Fuga, che preparerà delle musiche di Dvorak, Brahms e Schubert. La rassegna dà al pubblico la possibilità di vivere un'esperienza che intreccia insieme musica, storia e architettura.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Durante un evento a Las Vegas, il presidente americano avrebbe inoltre ribadito che gli Stati Uniti erano pronti per il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale, prima che i funzionari iraniani li contattassero per chiedere un colloquio.
1: La politica, la Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese e ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche e sul finale lo scontro dalle forze di minoranza e capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che citando il presidente emerito della Repubblica Scalfaro va all'attacco, liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'Assemblea conferma la non autorizzazione alla Procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
2: La cronaca: il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Altino, in provincia di Chieti, dai carabinieri della compagnia di Lanciano, allertati da una chiamata al 112. La donna presenta segni di violenza sul corpo. Sarebbe stata uccisa a colpi di martello. Al momento del decesso sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, un nipote di 25 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.
1: È morto l'uomo di 58 anni, residente nel Lazio, che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia in condizioni apparse sin da subito disperate in seguito al grave incidente avvenuto domenica scorsa sulla statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria all'altezza del lago di Ventina. Le vittime salgono così a 7.
2: La morsa non si allenta, caldo afoso soprattutto al centro-sud almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino in rosso sono state 25, oggi saliranno a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massimo riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'onda atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
1: Lo sport: si chiude la prima settimana di gare agli europei di nuoto di Parigi. Sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata sarà la piattaforma 10 metri uomini, con i preliminari alle 10:30 e la finale dalle 19. Due azzurri al via, Simone Conte argento nel sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang.
2: È tutto, a più tardi.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: Che sapori!
5: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
6: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
5: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
7: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa, Service Car Borgone. La

proposito di caldo, il mese di luglio 2026 che è appena terminato è destinato a restare nella memoria per i numerosissimi record battuti riguardo al caldo e alle temperature, l'ennesimo segno di un clima che sta mutando rapidamente. Nell'analisi fornita da ARPA Piemonte si spiega che in Piemonte 28 giorni su 31 di luglio 2026 sono risultati superiori alla norma del periodo 1991-2020. Nel dettaglio, luglio 2026 ha avuto una temperatura media sul Piemonte di 22,30 gradi. Questo valore lo colloca al secondo posto tra i mesi di luglio più caldi dopo luglio 2015, che lo precede con 22,55 gradi. Luglio 2026 è anche il terzo mese in assoluto più caldo della serie storica piemontese, valutata dal 1958, dietro ad agosto 2003 per soli 0,01 gradi. A luglio 2026 si sono verificati anche picchi giornalieri di rilievo, prima l'8 e poi il 30 luglio, hanno registrato le temperature massime giornaliere di luglio più elevate della distribuzione storica, con 30,5 e 30,9 gradi. L'8 luglio una settantina di termometri della rete ARPA Piemonte hanno stabilito il primato di temperatura massima per luglio dalla data di installazione. L'8 e il 30 di luglio una decina di termometri ha stabilito anche il primato di temperatura massima assoluta, valida per tutti i mesi dell'anno, e ci sono anche i record di temperatura minima più elevata che esprimono un'indicazione del disagio fisico notturno. Si sono verificati in 53 termometri della rete dell'agenzia, nuovamente nei giorni 8, 30 e 31 luglio. Di essi una decina sono assolutamente primati assoluti. Sempre il 30 luglio ad Acquiterme è stato registrato il valore termico più alto del mese, con 40 gradi. Non è però un record, perché è inferiore ai 40,9 del 22 luglio 2015. Occorre sottolineare che nel mese di luglio 2026 i valori di temperatura massima in pianura sono stati leggermente più bassi rispetto a luglio 2015 e agosto 2003, quando i superamenti dei 40 gradi furono più numerosi. Il bimestre giugno-luglio 2026 è stato comunque il più caldo in assoluto nella serie storica di ARPA Piemonte, davanti al 2022 e al 2003. Ma luglio si è distinto anche per un numero eccezionalmente elevato di giorni e notti tropicali su gran parte del Piemonte. Le anomalie più significative si osservano nelle temperature minime, con scostamenti positivi del numero di notti tropicali superiori a 10 giorni in molte stazioni. Durante il mese si sono susseguite due ondate di calore, con la seconda che si sta protraendo ancora in questo inizio di agosto, l'ondata di calore più lunga, almeno 3 giorni consecutivi con disagio bioclimatico, pari a 17 giorni, è stata registrata a Torino. Quindi, mamma mia, questo mese di luglio veramente ha battuto tantissimi record.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Invitiamo comunque alla prudenza per un incidente sulla statale 33 del Sempione, in corrispondenza dell'incrocio Dormelletto per i veicoli in direzione Sempione-Svizzera. Infine ci occupiamo del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese di circa 15 minuti in direzione del territorio italiano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcohol free, da applausi. E grazie al comodo totem, non clic.

cercasi artisti per esporre alla GAM di Torino. Dovranno avere un'età compresa tra i 19 e i 35 anni e vivere e lavorare nella città. A loro viene richiesto di presentare un progetto espositivo per la Galleria di Via Magenta. I due progetti vincitori verranno poi proposti al pubblico nello spazio Ricognizioni, al secondo piano della più antica Galleria d'Arte Moderna d'Italia. Le candidature dovranno pervenire entro domenica 20 settembre, compilando il modulo apposito disponibile sul sito della GAM. Succede con Ricognizioni, questo nuovo progetto promosso dalla Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino. L'iniziativa parte del programma culturale multidisciplinare Energie Eccentriche, nato nell'ambito di un bando della Compagnia di San Paolo sostenuto dall'Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia, mette in dialogo la prestigiosa istituzione culturale e uno dei quartieri più eccentrici di Torino, Barriera di Milano. Infatti ai due artisti che si aggiudicheranno un posto alla GAM verrà inoltre chiesto di progettare in collaborazione con il Dipartimento Educazione GAM e Almanac un workshop rivolto a giovani under 35 da tenersi presso Community Hub di Via Baltea 3. L'idea è di promuovere pratiche partecipative e momenti di scambio tra artisti e comunità, creando anche un legame tra il museo e la barriera. Selezionato da una giuria di esperti, il primo progetto verrà inaugurato il 15 ottobre e rimarrà visibile fino al 10 gennaio 2027. Le date per il secondo progetto vanno dal 21 gennaio 2027, giorno dell'inaugurazione, fino al 4 aprile dello stesso anno.

0: Sono le 9 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Le regioni alpine si trovano sul margine settentrionale dell'anticiclone afro-mediterraneo, con correnti variamente umide e instabili in quota, che favoriscono la formazione di temporali pomeridiani in montagna, mentre in pianura saranno presenti fenomeni più sporadici nelle ore serali e notturne. La tendenza temporalesca pomeridiana si attenuerà in seguito per riattivarsi poi con l'ingresso di correnti da sud-ovest. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra notte e primo mattino con annuvolamenti tra Turinese, Valle d'Aosta e Nord Piemonte in diradamento. Per il resto soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna nel pomeriggio e parziali annuvolamenti fin sulle pianure tra il tardo pomeriggio e la sera. Precipitazioni nella notte con residui rovesci tra le valli del Sesia e dell'Ossola. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi in montagna, specie tra le valli di Lanzo, del Canavese, della Valle d'Aosta orientale, del Sesia e dell'Ossola. Più isolati sulla Valle d'Aosta occidentale, sulle valli torinesi e cuneesi. Quota neve sui 3.700-3.800 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi, massime stazionarie sui 29-34 gradi. Per la giornata di domani, cielo con annuvolamenti sulle pianure nella notte, per il resto soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna nel pomeriggio e in serata annuvolamenti irregolari fino a bassi valli e alla pianura. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi lungo le valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. Qualche temporale possibile fino alle basse valli e alle pianure del Cuneese, del Torinese e del Nord Piemonte in serata. Quota neve sui 3.700 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in lieve calo sui 28-32 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo tra la notte e il primo mattino con annuvolamenti su pianure e colline in diradamento, per il resto soleggiato con addensamenti cumuliformi sulle zone montane. Precipitazioni nella notte con qualche temporale sulle pianure a nord del Po, in spostamento verso il nord del Piemonte. In giornata isolati rovesci o temporali sulle alte valli del Cuneese, del Sesia e dell'Ossola. Quota neve sui 4.000 metri. Temperature minime in lieve calo sui 16-20 gradi, massime in lieve calo sui 26-31 gradi.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac.
5: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
8: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
7: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
8: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
9: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

La cultura si sa non va in vacanza, il Museo di Scienze Naturali fino al 31 agosto, ricordiamo che apre le sue porte gratuitamente, ma ha anche inaugurato una mostra, Predator, un'esposizione che affronta la delicata tematica delle specie aliene invasive. Il protagonista è il pesce siluro, un esemplare originario dell'Europa centro-orientale a causa di tragici impatti sulla biodiversità di fiumi e di laghi. Infatti la sua presenza altera profondamente gli equilibri naturali, un'emergenza ambientale silenziosa ma dagli effetti devastanti. La mostra racconta anche un grande sforzo di cooperazione scientifica internazionale. I pannelli e i contenuti scientifici nel percorso esposto rivelano le strategie di prevenzione, monitoraggio e contrasto alla diffusione del siluro nei laghi del sud Europa, e l'esposizione sul pirata dell'acqua dolce resterà negli spazi del museo in Accademia Albertina 15 fino al 14 settembre. I biglietti, come detto, sono gratuiti per tutto il mese di agosto. Si può prenotare in anticipo la propria visita sul sito del Museo di Scienze Naturali di Torino. I biglietti rimanenti saranno distribuiti presso la biglietteria al giorno della visita, ovviamente fino ad esaurimento posti.

0: E Sony è giunta, è arrivata.
1: Sono giunta. Eccomi.
0: È giunta.
1: Mi sono manifestata.
0: Esatto, in questa giornata di caldo nuova, perché ormai parliamo solo del caldo.
1: Un'ulteriore giornata di caldo.
0: Un'ulteriore giornata calda. Tra l'altro prima parlavo del fatto che luglio ha battuto tantissimi record come il caldo. Speriamo esatto. Che agosto non replichi.
1: Ecco, una volta diciamo, cantavamo
0: anche meno.
1: Luglio il bene che ti voglio.
0: Ma il caldo che
1: meno.
0: Ho.
1: Meno
0: che meno,
1: bene.
0: Assolutamente. Vabbè. Allora, siamo pronte per lo scambio, Sonia?
1: Sì.
0: Io volevo salutare Luciana che ha richiesto una canzone, la metto
1: ciao,
0: così
1: Luciana.
0: In chiusura, ha chiesto Irama con Arrogante, ciao Luciana, vi lascio ma ritorno domani mattina con la sveglia, quindi buon collage e buon giovedì.
1: Grazie, a tra pochissimo.
0: Ciao,
1: ciao Chiara.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A pochi giorni dall'inizio della Serie A prosegue il precampionato delle big italiane impegnate in giro per il mondo. Milan e Inter si sono affrontate a Perth in Australia col primo derby della stagione finito in parità. Alla rete di Di Marco risponde Nkunku nel segno del commosso ricordo di Franco Baresi inizio match. La Juventus conquista invece la terza vittoria di fila amichevole battendo il Chelsea 1-0. Decide un gran gol di Zegrova. Passa anche il Napoli che contro l'Osasuna si impone 2-1 con i gol di Politano e Lucca. L'Italia del nuoto in acque libere ha vissuto ieri una giornata indimenticabile all'Europeo di Parigi. Dall'acqua della Senna sono emersi un oro e due bronzi nelle 5 km maschile e femminile. Aperto Gregorio Paltrinieri col suo terzo posto, antipasto la vittoria di Ginevra Taddeucci che ha bissato quella nella 10 km e ha trascinato Barbara Pozzo Bon al bronzo. Stesso metallo delle ragazze del noto artistico nella prova squadre dell'acrobatico. Taddeucci in particolare ha confermato il titolo conquistato l'anno scorso a Starigrad ed è la prima italiana a vincere 5-10 km nella stessa edizione di un europeo, un'impresa riuscita solo a Paltrinieri a Budapest nel 2021. Il tennis, Matteo Arnaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. 7-5, 2-6, 6-4 i parziali in favore dell'italiano in poco più di due ore di gioco. Ora Arnaldi troverà l'olandese Griekspoor numero 69 del ranking. Già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev, ma liquidato in 3-7 dal Ligure nel primo turno dell'ultimo Roland Garros, l'unico precedente finora tra i due. L'atletica Kelly Dualla continua a far sognare qualificandosi alla finale dei 100 metri e mondiali under 20. A 30 anni di distanza dall'ultima volta, un'azzurra tornerà dunque a correre l'atto conclusivo della gara regina nella rassegna ridata di categoria. La sedicenne lombarda sta affrontando avversarie più grandi anche di due anni, ma non ha timori reverenziali, non accusa più la tensione del momento e strabilia sull'iconica pista di Eugene, gareggiando a viso aperto. La sciatrice svizzera Lara Gutte Berami ha annunciato il ritiro dell'attività agonistica. La 35enne non tornerà più a gareggiare, mettendo fine a un'attesa di chi pensava a un suo ritorno sugli sci ai mondiali casalinghi di Crans-Montana 2027. Determinante il grave infortunio subito al ginocchio in allenamento lo scorso novembre che ha messo fine a ogni possibilità di rivederla in pista. Gutte Berami lascia con due coppe del mondo e un oro olimpico. Dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.
3: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di melica.
5: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
7: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più: riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.
9: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

E ci siamo, allora buongiorno family, siamo arrivati a giovedì 6 di agosto, come abbiamo detto prima e anche oggi siamo dentro la quarta ondata di calore super faticosa, devo dire. Va bene, dai, prima o poi insomma quest'estate anomala finirà per poi approdare ad un inverno, si spera, normale che non sia caldo pure questo inverno, perché sennò va bene. Allora, state bene? Quanti di voi in viaggio? Quanti sono tornati? Perché io ho già qualche macchina in più, l'ho vista, ma è possibile? Cioè, siete già tornati così ad occupare tutti i parcheggi? Non trovavo più parcheggio l'altro giorno. Va bene, dai, ragazzi, insomma, raccontateci già un po' di gite che avete fatto, un po' di viaggi, se avete visto delle cose belle. Insomma, quest'estate effettivamente, non lo so, non è anomala solo per la temperatura, insomma, che ci troviamo a vivere, però effettivamente succedono tante di quelle cose che forse, chissà, un po' di serenità l'abbiamo persa, no, la dobbiamo recuperare. Allora, noi abbiamo assolutamente la soluzione proprio per restare nella serenità più totale, almeno in queste tre ore, compagnia del collage, Sonia Crela con voi e la musica di Radio Dora che suona giusta ad ogni ora. Ricordiamo allora subito i nostri contatti: 0122 64 04 46 per chiamarci, oppure 351 851 66 33, questo è il riferimento WhatsApp al quale inviare il vostro messaggio di testo o la nota vocale per richiedere la canzone che volete ascoltare o che volete dedicare.

0: Ciao Sonia,
1: ciao.
0: Sto ascoltando in passeggiata come il mio quotidiano.
1: Sì.
0: E vorrei fare un saluto alla family tutta intera.
1: Grazie.
0: E a questo punto scegli una canzone, sai, di quelle che mi piacciono, che piace a te in questo momento,
1: sì,
0: ma che sai che chiaramente piace a me. Dedicato alla family. Grazie, ciao ciao.
1: Va bene, tipo scegli quello che vuoi tu perché piace anche a me. Vabbè, ci sta, infatti la richiesta la fai tu. No, vabbè, io so che questa ti piace, tra l'altro salutiamo anche Carlo che ha apprezzato i Guns, dice grazie, ci andava. Grazie a te. Allora, secondo me quest'estate il tormentone estivo per eccellenza 2026 resta comunque questo. Che ne pensi tu, Manu? Un super abbraccio, buona passeggiata.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci spostiamo dunque in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso troviamo code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di 45 minuti al pedaggio francese in direzione Italia, mentre l'attesa al pedaggio italiano è di circa 15 minuti per gli automobilisti che si dirigono verso la Francia. Vi anticipiamo infine che questa sera per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347

E le nostre parole, o meglio la nostra voce, dice veramente tantissimo di noi, ma proprio tanto, perché pare che la voce svegli addirittura delle malattie. C'è questo nuovo standard per i biomarcatori vocali che diagnosticano delle malattie precocemente. È scienza, ragazzi, perché la ricerca medica e l'intelligenza artificiale compiono un passo decisivo verso una nuova stagione della medicina di precisione in cui la voce umana si afferma come strumento diagnostico e preventivo non invasivo e di straordinaria efficacia. Ebbene sì, l'annuncio arriva con la pubblicazione sulla rivista scientifica Digital Biomakers di uno studio internazionale guidato dal Department of Precision Health del Luxembourg Institute of Health, insieme insomma ad altre insomma università, ricercatori, se non stiamo a fare tutto l'elenco. Sta di fatto che il lavoro ovviamente rappresenta il primo risultato dell'iniziativa globale Vocal, che coinvolge 24 specialisti tra Europa e Nord America impegnati a definire il primo quadro concettuale e regolatorio condiviso dedicato ai biomarcatori vocali. E quindi ogni enunciato vocale nasce da una complessa sinergia tra sistema nervoso, apparato respiratorio, laringe e muscoli articolatori. Quindi minime modifiche nel riferimento della parlata, nella microrespirazione o nella qualità acustica possono celare segnali precoci di condizioni cliniche rilevanti. Perché grazie all'analisi dei dati con algoritmi di intelligenza artificiale oggi è possibile individuare delle variazioni impercettibili ovviamente al nostro orecchio umano e associarle a patologie neurodegenerative come addirittura le malattie del Parkinson o di Alzheimer e alterazioni dell'umore quali la depressione, i disturbi metabolici come il diabete di tipo 2 e a problematiche cardiovascolari, tra cui insufficienza cardiaca. Allora, i biomarcatori vocali emergono così come ricercatori, come indicatori cruciali per la diagnosi tempestiva e per il monitoraggio continuo dei pazienti anche a distanza. La rapida diffusione delle tecnologie vocali in ambito sanitario ha prodotto negli ultimi anni una significativa frammentazione. Terminologie come biomarcatori della voce, del parlato o vocali venivano poi spesso sovrapposte pur riferendosi diciamo a processi fisiologici, motori, cognitivi distinti. E quindi per colmare questa lacuna la rete europea iVoiceNet insieme ad altre organizzazioni hanno promosso tra il 2024 e il 2025 un percorso di consenso multidisciplinare. Il risultato stabilisce finalmente una netta distinzione tra semplici misurazioni acustiche e biomarcatori vocali validati clinicamente, offrendo un lessico scientifico rigoroso a ricercatori clinici, ingegneri e organismi di regolamentazione. È un ottimo risultato.

0: Sono le 10 e 38 minuti. Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
1: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 55 05 o 335 64 48 036.
2: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

0: Ebbene, allora siamo arrivati alla richiesta del nostro amico Augusto. Grande Augusto, dai. Allora, tra altre cose, mi ha raccontato che lui stamattina ha rovesciato, prendendo delle cose nella credenza, ha rovesciato appunto della pastina. A me è capitato lo stesso con gli spaghetti. E il guaio effettivamente che a volte tendiamo magari a riempire un po' troppo, poi lasci le confezioni, diciamo, più o meno ovviamente da finire. Come sposti una roba, si rovescia tutto e si fa sempre un gran casino. Quindi effettivamente tenerle un pochino meno, insomma, piene, un po' più in ordine. Ma io sono la prima, perché poi lo spazio è quello in cucina, quindi uno cerca di stipare il più possibile, però poi alla fine vedi, va a finire per terra. Va bene Augusto, ci ascoltiamo Amedeo Minghi, la tua richiesta è Decenni.
1: Tradiscono i decenni.

saranno gli anni fa. Il tempo li fa belli, questi anni non li avrà.

Davide da Torino, ciao carissimo, buongiorno, mi ci scrive, potresti mettere Gabri di Vasco dopo le 10.30, un saluto ai Minions da Davide, grazie. Allora questo è per i Minions, lo possiamo dire, ok, un abbraccio.

0: Allora, è una notizia di qualche giorno fa, insomma, 2 o 3 giorni fa. Sappiamo che appunto è stato dato il via libera del governo al decreto sul riconoscimento facciale. Però bisogna capire che cos'è, cosa cambia, no? Perché non è che prima non vi fossero le telecamere. Allora, diciamo che c'è stato un po' un braccio di ferro che si è concluso, con una mediazione, perché tanto non è che potesse andare diversamente, giustamente. Quindi, dopo il richiamo di Bruxelles, una settimana di scintille appunto fra i partiti di maggioranza, le barricate dell'opposizione, insomma, sta di fatto che questo decreto che recepisce l'AI Act europeo taglia il traguardo finale del Consiglio dei Ministri, raggiungendo poi un nuovo equilibrio. Allora, l'impatto sul riconoscimento facciale resta inalterato, però viene rafforzato da una rete di garanzie più fitta, nel senso doppio vaglio tra pubblico ministero e giudice, nessun archivio biometrico permanente, ruolo rafforzato del garante per la privacy e limiti più stringenti dell'impiego dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. Quindi è il punto, diciamo, un po' di caduta di un confronto tra sicurezza, diritti fondamentali e principio di proporzionalità che poi ha accompagnato tutto l'iter parlamentare, facendo poi emergere le diverse sensibilità del centrodestra, del centrosinistra e quant'altro, poi imponendo poi una sintesi arrivata soltanto poi all'ultimo miglio, poi al tavolo di Palazzo Chigi. Allora, vediamo come funziona. Quindi, allora, il riconoscimento facciale appunto sfrutta questo software che analizzano ovviamente l'immagine di un volto, la traducono in una serie di numeri che variano poi in base alle caratteristiche fisiche, come la distanza tra gli occhi, la forma della mandibola, posizione degli zigomi e così via, insomma, no? E quella sequenza di numeri viene poi confrontata con altre sequenze già archiviate. Il sistema non riconosce nessuno in verità, ma calcola quando due facce si somigliano e restituisce un elenco di candidati con una percentuale di somiglianza. Quindi le parti più discusse del decreto sono poi contenute proprio nell'articolo 8 e 10, cioè l'articolo 8 riguarda l'identificazione in tempo reale in luoghi pubblici aperti al pubblico, ammessa in 2 soli casi, ovvero per prevenire una minaccia specifica e grave, ad esempio, che ne so, l'attacco terroristico, per dire un pericolo per la vita, l'incolumità, insomma, delle persone, e per cercare persone scomparse o vittime di sequestro. Quindi tratta poi gli esseri umani, magari anche lo sfruttamento sessuale, cioè insomma tutti i casi che possono essere, diciamo, che possono comparire identificati appunto in uno spazio pubblico. Quindi in questi casi l'uso del riconoscimento facciale è limitato a confermare l'identità di persone già individuate o localizzate, persone che si stanno cercando, cioè in questo senso, quindi in qualche maniera già schedate, piuttosto che ne so. Vabbè, sta di fatto che comunque lei è, insomma, l'utilizzo dell'AI in questo senso comunque sarà confinato all'interno ovviamente dei perimetri della polizia e non potrà essere, diciamo, divulgata, piuttosto che, insomma, serve solo effettivamente poi alla sicurezza. Questi sono comunque i paletti.
1: Sono le 11 in punto. Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Papa Leone ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting. Folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco ha aggiunto: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo.
2: E Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, puniremo i divulgatori traditori, ha detto.
3: Le forze armate russe hanno rivendicato di aver colpito due navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa sulla costa del Mar Nero. Secondo il comunicato del Ministero della Difesa di Mosca, le due imbarcazioni trasportavano materiale militare destinato all'esercito di Kiev. Il governatore di Odessa, Kiper, ha smentito Mosca. Una delle navi colpite trasportava grano e nell'attacco è morto un membro dell'equipaggio. Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi nella regione del Donetsk hanno causato un morto e 9 feriti tra i civili.
2: Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 27 su 27 città da bollino rosso, la vasta cupola anticiclonica di origine nordafricana che da settimane si estende dal Sahara verso tutto il Mediterraneo centrale e buona parte dell'Europa occidentale, fa scorrere le perturbazioni atlantiche molto a nord. Almeno fino al 20 di agosto non si intravede una via di uscita. Le prime a beneficiare di un leggero calo termico saranno le regioni settentrionali ben dopo Ferragosto. Si soffrirà di notte in particolare.
3: Doppie attività eruttive in Sicilia. Sull'Etna un evento esplosivo è stato registrato all'alba di oggi al cratere Voragine, seguito da attività stromboliana con debole emissione di cenere. L'avviso per l'aviazione è salito da giallo ad arancione, ma non ci sono ripercussioni sull'operatività dell'aeroporto di Catania. In corso anche una tracimazione lavica allo Stromboli sulla Shar del fuoco.
2: Dall'antitrust multe da 2,675 milioni di euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, i bike e monopattini elettrici, nel territorio del comune della capitale per il periodo 2023-2026.
3: È tutto, a più tardi.
4: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
6: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
7: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
8: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
7: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
8: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
7: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Aramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
9: Grande novità! Possibilità di pernottamento in camere.

E allora partiamo con la seconda parte del collage. Scusate, sono rimasta perché è appena arrivata la notizia, ahimè, che questa mattina a Pavana, circondato poi dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa, dei familiari, si è spento a 86 anni. Francesco Guccini, ebbene sì, lo rende noto proprio la famiglia sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno poi nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. E quindi la famiglia poi nel chiedere, diciamo, in questo momento di dolore possa poi essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno poi al suo lutto con affetto, insomma, nella discrezione, nel rispetto, insomma, per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo, di salutarlo, e verrà quindi organizzata una cerimonia commemorativa poi nel mese proprio di settembre. Francesco Guccini, cantautore italiano, 86 anni, insomma, non sono pochi. Noi lo salutiamo ovviamente con questa canzone.

0: Francesco Guccini con I Nomadi, la canzone del bambino nel vento, Auschwitz, un tema che in realtà Francesco Guccini è sempre stato vicino, perché Guccini nasce a Modena il 14 giugno del 1940, pochi giorni dopo l'entrata appunto nella Seconda Guerra Mondiale. Il padre, Ferruccio, venne chiamato alle armi e dopo aver rifiutato il giuramento di fedeltà ai nazisti venne rinchiuso per 2 anni in un campo di concentramento vicino ad Amburgo. Da lì in poi Guccini trascorrerà la sua infanzia sulle montagne dell'Appennino a Pavana, a cui poi dedicherà il suo primo romanzo. Gli inizi del mondo musicale arriveranno poi solo nel 1960, quando dopo essere diventato cronista della Gazzetta di Modena realizza un'intervista a Domenico Modugno, quindi 2 volte consecutivo ovviamente vincitore del Festival di Sanremo. Poi dopo l'incontro scrive la sua prima canzone, L'Antisociale, mentre continua poi a studiare per diventare magistrato senza poi laurearsi. Un'intervista del 2018 proprio a Fanpage poi rivelerà che non ha mai detto ai genitori di voler fare il musicista. Infatti, diciamo, tratto da questa intervista, lui dice: ai miei genitori non ho mai detto che volevo fare il musicista, è accaduto, ero all'università e quindi impegnato lì e ho cominciato quasi per gioco. Finito poi il primo disco pensavo sarebbe finito tutto, poi ho fatto il secondo, il terzo, poi il quarto, che ha cominciato ad avere un certo successo e così via. È diventato, diciamo, il mio mestiere. Forse mio padre è stato più contento per i libri, dice. E vabbè, poi nel 1961 Guccini si trasferisce a Bologna, prima di partire l'anno successivo ovviamente per il militare. Nel frattempo incontra Pier Farri, che diventerà in seguito il suo produttore, però anche Victor Sognani, futuro componente dell'Equipe 84. Dopo aver scoperto poi i beat music di Bob Dylan, incominciò poi a comporre canzoni appunto come Auschwitz e Dall'amore che nasce un uomo, che poi vennero portati al successo dall'Equipe 84. Guccini si troverà quindi a suonare sia con i Nomadi, grazie all'ingresso appunto di Veroli nella musica leggera italiana, e poi sia con l'Equipe 84. E poi lì continua ovviamente tanti successi, insomma. Il primo grande successo, vabbè, di Guccini, dopo aver già collaborato con Franco Battiato, Vecchioni, scritto per Caterina Caselli e Gigliola Cinguetti, arriverà poi nel 72, no? E poi vabbè, tanti brani, alcuni anche molto discussi come L'Avvelenata, insomma, tutto il resto un po' è storia, però sicuramente ci mancherà.
1: Hello, darkness, my own.

0: per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino. Alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
1: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
7: Piscina comunale di Susa.
6: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
7: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
6: Per il tuo

0: seguire.
1: Fatti notare.
2: Fatti desiderare.
3: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
3: Fatti comprare.
4: Fatti amare.
5: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
6: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
5: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
6: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
7: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
5: Anche su TV.
7: Smartphone.
6: Smart speaker.
5: Smart TV.
6: Tablet.
5: Computer.
7: Al bar, in auto, in bici.
5: In negozio.
7: In palestra.
5: A casa, in ufficio.
7: Al parco, al mare, al mondo.
6: Non hanno scampo.
8: Anche se non hanno campo.
6: La radio rende.
5: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio.
9: Siamo all'interno della seconda parte del collage, siamo pronti per mettere musica, ci siamo family, allora va bene, ricordiamo subito i contatti 0122 64 04 46 se volete chiamare, oppure il numero WhatsApp è questo per un bel messaggio di testo o un bel vocale, come preferite, 351 851 66 33. Messaggio, telefonata delle altre volte che ci ha mandato il messaggio e poi ci ha chiamato anche Igor. Buon giovedì e buongiorno, eccomi qua, anche se accaldato, a darti il mio buongiorno, caro collage. Un carissimo saluto e buona trasmissione alla simpaticissima Sonia. Un saluto a tutta la family, ciao. Ciao a te, ci ascoltiamo Eros Ramazzotti, la tua scelta è ricaduta su Lei però. Una bella canzone, perché sai, tante cose, lei però è chissà, qualcosa di speciale, eh.

Ed ecco il messaggio di Michela. Ciao Sonia, oggi ti faccio scegliere una canzone tra queste cantanti. Vediamo un po'. Allora, Raffaella Carrà oppure Donatella Rettore. Buona giornata a tutti quanti. Ah, io so già chi scegliere, anche perché guarda, volevo metterla oggi. Ragazzi, ormai siamo telepatici, è così. Ciao Michela, dimmi se ti piace.

0: Sono le 11 e 37 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza.

Ne avevamo parlato qualche giorno fa di Falcon 9 che si sarebbe schiantato, questo frammento di Falcon 9 si sarebbe schiantato sulla Luna, e pare che insomma ieri sia veramente accaduto, quindi questo detrito Falcon 9 di SpaceX ovviamente è arrivato sulla Luna con grandissima velocità. Pensate che comunque era un colosso metallico del peso di 4.000 kg e lungo quasi 14 metri, quindi l'evento diciamo non rappresenta un pericolo, non ha rappresentato un pericolo per noi, per ovviamente il nostro pianeta, però è stato sicuramente molto curioso per tanti appassionati, ricercatori, ovviamente anche scientifici, anche perché pare che questo oggetto diciamo lo schianto di questo oggetto abbia diciamo creato insomma dei pennacchi alti fino a 100 km, cioè una roba super pazzesca. D'altronde poi comunque la Luna non ha un'atmosfera che freni ovviamente i corpi celesti che atterrano, che lo raggiungono, quindi non li disintegra, questi arrivano alla super velocità, si schiantano così come se nulla fosse, ovviamente sulla parte però illuminata, quindi diciamo che magari del materiale in giro magari si può trovare, però effettivamente è stato anche un po' difficile forse osservare perché proprio nella zona illuminata dal sole, e quindi ma vabbè, e così è stato, e così è stato, va bene. Poi tra poco, sempre il 12 di agosto, potremmo osservare comunque l'eclissi solare, se ne parla perché sembra proprio l'evento del secolo. E come fare, come dobbiamo fare ad osservare questo? Allora, ci sono dei suggerimenti che arrivano direttamente dal web, da persone che comunque insomma più o meno interessate alla scienza, che danno un metodo casalingo ma pare efficace, quindi tra poco ne parliamo, così anche noi in tutta sicurezza potremo osservare queste eclissi solari del 12 di agosto proprio sul nostro territorio e vedremo l'effetto che fa.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre.
1: Omicidio nel carcere di Prato. Dopo una colluttazione in cella fra reclusi, è stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La cella nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali, la vittima la divideva con altri 3 detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
2: Siamo agli esteri. L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, sul quale entrambi i paesi si affacciano. Non è ancora un'intesa definitiva e non significa che la strategica striscia d'acqua sarà automaticamente riaperta e priva di rischi, ma è un passo importante che potrebbe portare ad un nuovo periodo di tregua. L'Iran precisa che i negoziati in corso sono solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti su Hormuz, anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive, puniremo i divulgatori traditori.
1: Papa Leone ad Assisi: ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, dice Prevost nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli per l'anno francescano. Poi esorta ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica che all'opposto del fondamentalismo non rende ciechi e violenti ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
2: L'antitrust multa per 2,675 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, 3 società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei 3 operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
1: La produzione industriale dell'Italia in calo a giugno. L'Istat stima che l'indice diminuisca dell'1% rispetto a maggio e dello 0,6% su base annua. Nella media del secondo trimestre si registra una crescita del livello della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre del 2026. La versione mensile diffusa ai principali raggruppamenti di industrie con l'esclusione dell'energia. Su base annua il calo è marcato nei beni di consumo, mentre l'energia e i beni strumentali registrano una crescita moderata, commenta l'Istituto di Statistica.
2: È tutto, a più tardi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. alle 12. Lucidatura.
6: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
7: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
6: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

del collage, allora pronti per pranzare insieme o accompagnarci al pranzo, sempre con la musica giusta, quella di Radio Dora che suona giusta ad ogni ora. Insieme al collage, Sonia Carella con voi ancora per un'oretta, poi ci salutiamo con un bel brano, ma vi ricordo subito i contatti perché abbiamo ancora tempo proprio per far suonare la tua canzone preferita o la tua dedica. Chiama allo 0122 64 04 46 il telefono fisso, oppure invia il tuo messaggio WhatsApp al 351 851 66 33. E allora aspetto le vostre richieste. Tra altre cose vi ricordo, intanto ancora non l'ho fatto, che Radio Dora è possibile ascoltarla su tutta la regione Piemonte sul canale DAB 12B e poi sul Piemonte Occidentale in FM, però anche su tutto il territorio italiano, su tutta la nazione, ma oltre con lo streaming. Basta andare sul nostro sito radiodora.it e cliccare Radio Dora Live. Stessa cosa con l'applicazione, quindi scarica adesso l'applicazione se non hai ancora fatto, perché ci porterai con te ovunque tu vada, e ovviamente l'applicazione è gratuita.

Mi ha appena chiamato Leonardo da Nichelino, anche da loro fa caldissimo, probabilmente molto di più, anzi sicuramente molto di più rispetto appunto alla Val di Susa. Poi Nichelino effettivamente ha un po' questa caratteristica dove poi si crea un po' la cappa. Va bene, quindi dai, facciamo passare un bellissimo brano, Buon Vento, che in questo caso magari porti anche un po' di fresco, questo buon vento, vero Leonardo? Salutiamo anche tutti gli amici di Nichelino che ci stanno ascoltando. Grazie per la richiesta, un felice giovedì.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
4: Totac.
5: Ehi, quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
7: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
8: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Pica Allegra, Cover Rock.

Benson Boone. Allora, beh, in questo periodo sicuramente capita spesso, probabilmente, dato anche il periodo delle vacanze, appunto, di trovarsi davanti, che ne so, il mare, il lago, insomma, sulla riva di un fiume. Insomma, sta di fatto che se ti è capitato, appunto, di sentirti subito più disteso davanti, appunto, a queste distese di acqua, sappi che non si tratta di una semplice suggestione. Quindi la presenza dell'acqua esercita un impatto profondo e immediato sulla nostra fisiologia. Quando osservi una distesa d'acqua, il nostro sistema nervoso reagisce rallentando i ritmi accelerati dettati poi dagli impegni quotidiani. La ricerca scientifica condotta in questo caso, quindi, concorda proprio nel ritenere che la frequenza con cui visitiamo gli spazi blu, ovvero gli ambienti naturali caratterizzati dalla presenza di mare, fiumi, laghi, fontane, sia poi direttamente collegata ad una migliore salute mentale e a un livello inferiore di stress percepito. Il motivo, in realtà, di questo benessere risiede proprio nella capacità degli ambienti acquatici di modificare l'attività elettrica del nostro cervello. Quando infatti affronti, diciamo, giornate anche intense, situazioni di ansia, bene, il cervello lavora prevalentemente su delle frequenze veloci, note come onde beta. Fermare lo sguardo sull'acqua con il suo movimento costante e le sue sfumature di colore facilita la transizione verso le onde alfa. Quindi queste frequenze cerebrali corrispondono a uno stato di rilassamento vigile, la stessa condizione poi mentale che si ricerca durante le pratiche di meditazione o di respirazione profonda. Quindi il movimento dell'acqua e il suo suono, tra le altre cose ritmico, stimolato dall'attivazione del sistema nervoso parasimpatico, diciamo che è la componente del nostro corpo che, tra le altre cose, regola poi il riposo e la generazione. Quindi, insomma, tutto questo va a stimolare proprio una sensazione di benessere, relax. Questa risposta fisiologica porta ad una riduzione della frequenza cardiaca, come vi dicevo prima, ad un calo del livello di cortisolo, l'ormone dello stress, aiutando quindi i muscoli a sciogliere la tensione accumulata durante la giornata. Ovviamente vivere l'esperienza degli spazi acquatici aiuta a combattere anche la stanchezza mentale. Diciamo che tanti mi dicono: beh, io effettivamente quando vado al mare, a parte che, vabbè, uno è un ambiente totalmente già diverso magari dalla città, oppure noi che siamo appunto in montagna, nelle valli appunto della montagna, quindi, cioè, già cambiare lo schema ti aiuta poi effettivamente magari a switchare anche a livello psicologico e emotivo. Però, ecco, essendo davanti poi ad uno specchio d'acqua, ecco che questa ci aiuta proprio ad eliminare appunto il cortisolo nel nostro corpo, tra altre cose migliorando anche le qualità del sonno. Io infatti in vacanza mi faccio certe dormite, insomma.

0: Sono le 12 e 38 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
4: Oh!
3: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
6: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Parliamo di Ambra Angiolini. Lei quest'estate, inizio estate, ha aperto appunto la stagione estiva per Borgate dal vivo con il suo spettacolo nell'Arena di Susa. Bene, adesso aprirà un'altra rassegna. Non per Borgate dal vivo, quest'inverno sarà però lei, Ambra Angiolini, a condurre la serata di apertura della 44esima edizione del Torino Film Festival, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre di quest'anno. Uno dei volti più riconoscibili, apprezzati ovviamente del cinema contemporaneo, quindi inaugurerà ufficialmente il Torino Film Festival con la cerimonia di apertura sul palco del Teatro Regio di Torino, poi a fianco al direttorio Giulio Base. Lei è ovviamente è super contenta, dice: beh, ringrazio per questa opportunità da condividere, continuando poi a credere fortemente proprio nella forza del cinema. Torino è uno dei panorami più belli della mia lunga scarpinata nel cinema e nel teatro, una città che sa accogliere. Buon festival a tutti, ha detto proprio Ambra Angiolini, che quest'anno a Torino poi è stata anche la madrina del Pride, tra le altre cose, quindi insomma l'abbiamo avuta con noi tante volte. Giulio Base, direttore artistico del Torino Film Festival, ovviamente si ritiene molto soddisfatto, perché dice: sono felice che Ambra abbia accettato questo invito ad accompagnarci nella 44esima edizione, dopo essere diventata fin da giovanissima un volto adorato del grande pubblico, ha sempre poi avuto il coraggio di rimettersi in gioco, conquistando poi un talento e rigore. Con talento e rigore, un posto importante nel cinema e nel teatro. Ovviamente lei dice ancora: è un artista capace proprio di parlare a pubblici diversi, di unire qualità e popolarità, due valori che ovviamente il Torino Film Festival noi consideriamo ovviamente complementari al nostro festival. E gli organizzatori, che ovviamente intanto rilanciano anche la retrospettiva proprio su Marilyn Monroe, a cui è dedicato il manifesto, mentre poi il programma completo della 44esima edizione sarà poi presentata alla conferenza stampa del 5 di novembre, direttamente poi a Roma.

Va bene, allora ci siamo, ci dobbiamo salutare sopra i Dire Straits. Ragazzi, ci sentiamo domani, mi raccomando, sempre alle ore 10 con Sonia Carelli, i microfoni del Collage. Restate con noi perché tra poco c'è la rispa, la pausa pranzo e poi il dry time, sempre a partire dalle ore 15. Ciao ragazzi, ciao family, a domani.

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Cesena Torinese fino al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso la sala ATL. Giovedì 6 agosto serata di musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo con Freedom Gospel Quartet alle ore 21. Venerdì 7 agosto serata musicale dal titolo Fervaie d'amour, parole e musica dal vecchio Piemonte, Giorgio Rosso e la sua chitarra presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Sabato 8 agosto mercato Crocetta Più a partire dalle ore 9 in piazza del mercato. Cesana by Night serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Presentazione di Paolo Naldini del libro Good Morning Palestine presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. A Giaglione domenica 9 agosto festa alpina a Santa Chiara, presenzi alla banda musicale di Giaglione. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. A Bussoleno l'associazione turistica Proloco organizza festa patronale dell'Assunta. Sabato 8 agosto concerto della Società Filarmonica di Bussoleno e dall'11 al 15 agosto in piazza del Mercato e via Walter Fontan con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Ulz in festa dal 6 al 23 agosto in piazza Masino con ingresso gratuito. Quinta edizione tutte le sere alle ore 21. Ai Jardin de la Tour martedì 11 agosto moto aperitivo, street food e crepe con i vespisti di montagna dalle ore 18 in piazza Garambois. Domenica 16 agosto atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. Tutti i weekend fino al 18 agosto colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Dal 3 al 9 agosto dalle 15 e dalle 21 in piazza Garambois quarta edizione street soccer Memorial Maurizio Paterna tra squadre locali, spettacoli e street food. Sabato 8 agosto dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 in piazza Garambois ufficio del turismo, laboratori di origami per bambini e adulti. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 17 in piazza Garambois zona pedonale, torneo di scacchi su scacchiera in piazza. Dalle ore 14 in piazza Garambois spettacolo di magia per bambini. Dalle ore 15 in piazza Masino evento per bambini. Axel Eventi, sabato 8 agosto alle ore 21 Brass Machine con il Gomelan Brass Quintet e con la banda della Società Filarmonica di Bussoleno, a Bussoleno in piazza Cavour. A Ferrera Moncenisio, sabato 8 agosto alle ore 20.30 Santa Messa e processione di San Giorgio per le vie del paese. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 18 mercatini estivi di prodotti tipici produttori agricoli e artigiani. Alle ore 15 concerto orchestra Gli Smeraldi nell'area sportiva comunale. Per informazioni 0122 6532 22. A Novalesa, venerdì 7 agosto, Beverdì, serata di divertimento con cocktail e musica dal vivo presso il Salone Polivalente. Domenica 9 agosto, imbarca sulla rasa, gara amatoriale di barchette costruite artigianalmente fatte scendere lungo via Maestra sull'acqua nel centro storico. I Parchi Alpicozie propongono giovedì 6 agosto a Bardonecchia alle ore 21 al Palazzo delle Feste zecche, biologia, diffusione, rischi sanitari e comportamenti di prevenzione, incontro tematico. Domenica 9 agosto alle ore 15.30 a Salbertrand, berlicche e i misteri del Gran Bosco, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuita. Maggiori informazioni su www.parchialpicozie.it. Per Borgate dal vivo, venerdì 7 agosto alle ore 21.30 al Forte di Exil, Difensore d'Ufficio, spettacolo teatrale in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Venerdì 7 agosto alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Gomelan Brass Quintet in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Giaveno, da lunedì 3 a lunedì 10 agosto, Agnulot e Tagliarin presso la sede AIB a partire dalle ore 20. Giovedì 6 agosto, cover Lucio Battisti al Parco Comunale alle ore 21. Venerdì 7 agosto, spettacolo Marco e Mauro e ospiti ballando le cupole in tour in Piazza Molines alle ore 21. Sabato 8 agosto, Miss Italia 2026, finale regionale Miss Cinema in Piazza Molines alle ore 21. Domenica 9 agosto, risate con Franco Neri in Piazza Mautino alle ore 21. Lunedì 10 agosto, festa patronale di San Lorenzo, grande spettacolo. Spettacolo pirotecnico dalle 18. La Proloco Amici di Gravere organizza per venerdì 7 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle in Piazza del Comune. Sabato 8 agosto passeggiata con guida al Mulino Varesio di Bussoleno a seguire Merenda Sinoira. Informazioni dettagliate al 338-9482-225. A Coazze, venerdì 7 agosto dalle 17 alle 19 al Parco Comunale, Laboratorio di Arte Terapia con Francesca Roi. A offerta libera. Per adesioni 339-599-3418. Sabato 8 agosto alle ore 17 nella Biblioteca Comunale, Libri in Terrazza, con ingresso libero. Domenica 9 agosto a Piangorai, Borgata in Festa, organizzato dal Gruppo Alpini Coazze. Il comune di Vinaus presenta per domenica 9 agosto Festa della Madonna delle Nevi a Bar Cenisio, danza degli spadonari e società filarmonica vinausina, giochi e intrattenimenti vari. Al feudo di San Giorgio, giovedì 6 agosto, serata di Milonga Tango Argentino. A Sestriere, fino al 9 agosto, 16ª Sestriere Film Festival della Montagna. Sabato 8 agosto, gara di corsa trail sui sentieri dei campioni, terzo Memorial Pelle. Sabato 8 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in Quota presso Sala Ezio Giai a Casa Olimpia, dalle ore 17.30. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria. Sabato 8 agosto, i mercanti di Forte dei Marmi al Colle. Domenica 9 agosto, presentazione del libro Manuale inutile per capire l'arte e innamorarsi lo stesso, di Giuliana Salvai, alle 17.30 presso Casa Olimpia con ingresso libero. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 8 agosto alle 16.30, Coro di Novalesa, musiche dell'antico scriptorum di Novalesa, introduzione di Enrico De Maria. Informazioni su www.abbazianovalesa.org. La Prologo di Chiomonte organizza per venerdì 7 agosto Cena del Borgo in via Vittorio Emanuele. Domenica 9 agosto, Mercatino Vintage e Piccolo Antiquariato in via Vittorio Emanuele. Al Forte di Exil, sabato 8 agosto alle 21.30, Vertigine di Giulietta, compagnia Blu 5, teatro danza e circo contemporaneo. Domenica 9 agosto, Exilex Extra Food. Per informazioni www.forteexiles.it. Per i 500 anni del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, domenica 9 agosto, concerto della banda di Meana Mattie presso la località Carbonella, al Frais, alle ore 16. Per informazioni www.visitchiomonte.it. A Exil, sabato 8 agosto, proiezione del film Il vento falso giro di Giorgio Diritti, a cura di Arte Muta e Associazione Museo Nazionale del Cinema, alle ore 21 in frazione Cels. Lunedì 10 agosto, ad Exil, passeggiata notturna alla canzone di Colombano a cura della Proloco, dalle ore 20 in frazione San Colombano. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Meleze fino all'8 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica al Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Domenica 9 agosto alle 16.30, degustazione tè, infusioni d'estate, il mondo del tè e le sue famiglie. Informazioni e prenotazioni al numero 0122 99032. A Trana, domenica 9 agosto, letture in giardino per bambini presso il Giardino Botanico Rea, dalle 15 alle 18. A Sauze Dulx, giovedì 6 e venerdì 7 agosto, mercatino estivo nel centro paese. Venerdì 7 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Sabato 8 agosto, incontro con l'autore e presentazione del libro La vita e i sogni delle donne del dottor Claudio Tosi, alle 17.30 presso la sala conferenze dell'Ufficio del Turismo, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 9 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Domenica 9 agosto, Stay Bean, lo sport e il benessere al centro di questo immancabile appuntamento di inizio agosto. Mattina e pomeriggio al Parco Giochi Comunale. Lunedì 10 agosto, Notte Bianca sotto le stelle. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 6 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore? Spider-Man Brand New Day. Venerdì 7 agosto, Il figlio del deserto, Nomadi di montagna, per Bardomon d'estate 2026, Odissea. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro a Vigliana; carrellisti, sede di lavoro Caselette; operai addetti al controllo qualità, sede di lavoro Caselette. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac,
4: aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
7: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
8: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
9: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
8: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
10: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.
11: Sta per partire pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un veicolo in fiamme tra Castelnuovo Scrivia e l'allacciamento con la A21 Torino-Piacenza in direzione Genova. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese previste di circa 90 minuti al pedaggio francese in direzione Italia, mentre l'attesa al pedaggio italiano è di circa 60 minuti per i veicoli in direzione Francia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla Statale 25. Telefono 334 91 84 922.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare.
4: Presto venite!
7: Arrivano finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei

0: spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: Sono le 13 e 37 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
2: Piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
1: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
2: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina, circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana nel secolo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
1: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende ad allertare il 112, sarebbe stata la zia, che vive all'estero, che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
2: C'è anche la vendetta personale tra le ipotesi seguite dagli investigatori sull'allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e provincia. L'attenzione si concentra sul numero di cellulare riportato in chiaro nell'email di rivendicazione. Gli investigatori hanno già individuato il titolare dell'utenza telefonica. Secondo indiscrezioni, l'uomo avrebbe riferito di ritenere possibile una ripicca nei suoi confronti. Sia l'intestatario della linea sia la persona che la utilizza sono stati ascoltati dagli inquirenti e hanno fornito la loro versione dei fatti. Progressivamente alcuni dei 6 centri commerciali stanno riaprendo al pubblico, in altri sono ancora in corso gli accertamenti.
1: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da Bolino Rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono dunque al massimo livello di allerta. Venerdì 7 agosto le città in allerta rossa scenderanno a 26, con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
2: Dall'estero è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. A confermarlo è stata una fonte di primo piano ai canali Al-Arabiya e Al-Dat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
1: Lo sport: il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda più interessanti di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero, ritenendo la proposta insufficiente nelle ultime ore, ha rifiutato un'offerta da 30 milioni più 5 di bonus da parte del Galatasaray, interessato al cartellino dell'attaccante portoghese. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro lo scorso 29 luglio a Perth.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Le regioni alpine si trovano sul margine settentrionale dell'anticiclone afro-mediterraneo, con correnti variamente umide e instabili in quota, che favoriscono la formazione di temporali pomeridiani in montagna, mentre in pianura saranno presenti fenomeni più sporadici nelle ore serali e notturne. La tendenza temporalesca pomeridiana si attenuerà in seguito per riattivarsi poi con l'ingresso di correnti da sud-ovest. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra notte e primo mattino con annuvolamenti tra Turinese, Valle d'Aosta e Nord Piemonte in diradamento. Per il resto soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna nel pomeriggio e parziali annuvolamenti fin sulle pianure tra il tardo pomeriggio e la sera. Precipitazioni nella notte con residui rovesci tra le valli del Sesia e dell'Ossola. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi in montagna, specie tra le valli di Lanzo, del Canavese, della Valle d'Aosta orientale, del Sesia e dell'Ossola. Più isolati sulla Valle d'Aosta occidentale, sulle valli torinesi e cuneesi. Quota neve sui 3.700-3.800 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi, massime stazionarie sui 29-34 gradi. Per la giornata di domani, cielo con annuvolamenti sulle pianure nella notte, per il resto soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna nel pomeriggio e in serata annuvolamenti irregolari fino a bassi valli e alla pianura. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi lungo le valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. Qualche temporale possibile fino alle basse valli e alle pianure del Cuneese, del Torinese e del Nord Piemonte in serata. Quota neve sui 3.700 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in lieve calo sui 28-32 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo tra la notte e il primo mattino con annuvolamenti su pianure e colline in diradamento, per il resto soleggiato con addensamenti cumuliformi sulle zone montane. Precipitazioni nella notte con qualche temporale sulle pianure a nord del Po, in spostamento verso il nord del Piemonte. In giornata isolati rovesci o temporali sulle alte valli del Cuneese, del Sesi e dell'Ossola. Quota neve sui 4.000 metri. Temperature minime in lieve calo sui 16-20 gradi, massime in lieve calo sui 26-31 gradi.
2: Sapori.
3: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!
5: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 35 minuti. Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
1: Facile, nel contenitore della plastica.
0: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
1: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
0: Esatto.
2: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
7: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
9: Divani Totac,
8: aperti tutto il mese di agosto.
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, perché Drive Time sta scaldando il motore.
1: Sono le 15 e un minuto. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della famiglia, Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
2: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio scorso. Durante l'interrogatorio di questa mattina di fronte al PM, che gli ha contestato anche la premeditazione, Cinturino avrebbe condiviso la nullità dell'interrogatorio dai suoi difensori e non ha risposto alle domande.
3: Sarebbe stato in videochiamata con l'ex fidanzata, l'uomo di 35 anni che nella scorsa notte si è dato fuoco nella sua automobile davanti a casa della donna, Cinisello Balsamo, comune che si trova in provincia di Milano. Stando a quanto riferito, lei avrebbe raccontato alle forze dell'ordine che il 35enne avrebbe avuto alcuni atteggiamenti persecutori nei suoi confronti, atti che non avrebbe mai denunciato ma che stavano andando avanti da circa un anno.
2: Nessi Guerra, l'italiana bloccata da oltre due anni in Egitto con la figlia dopo essere fuggita dalle violenze dell'ex marito, denuncia che la situazione che sta vivendo è ancora completamente bloccata. Oggi afferma: c'è stata l'udienza per l'affido della figlia, ma il giudice già tempo fa aveva detto che non voleva esprimersi su questo caso. Stamattina, afferma ancora Nessi Guerra, anche se dovevamo depositare dei documenti importanti, non ha voluto sentire nulla, ha rinviato a ottobre dicendo che ci penserà il nuovo giudice. Intanto l'ex marito continua a minacciarla e perseguitarla.
3: Dall'estero almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025. Ciò equivale ad una media di un bambino al giorno, nonostante l'accordo per la sospensione delle operazioni militari e il pieno accesso degli aiuti umanitari e dei soccorsi risalga quasi 10 mesi fa. Intanto è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano.
2: Lo sport: saranno due gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia, insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma stasera alle 19.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63 Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
7: Buon pomeriggio cari amici, buon giovedì pomeriggio, inizia il drive time, subito i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita, potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio WhatsApp al 351 851 66 33.

0: E ovviamente, cari amici, il Drive Time non si poteva che aprire con la scomparsa improvvisa di Francesco Guccini questa mattina. Infatti tutto il mondo della musica, non solo, è rimasto colpito proprio dalla sua scomparsa. E allora andiamo un po' a vedere il ricordo e il saluto di alcuni grandi e illustri colleghi del maestro Guccini, partendo proprio da Ligabue, che ha scritto sui suoi canali social: ti ho ammirato e ti ammiro sconfinatamente, ma ancora di più ti ho voluto e ti voglio davvero bene. Anche Vasco ha riservato un messaggio al mitico Guccini, ha detto: hai avuto una vita piena di musica e arte, non sei mai stato di moda ma sempre attuale e coerente con le tue canzoni. Di generazioni diverse tu eri il grande maestro, io l'allievo alle prime armi. Abbiamo respirato la stessa aria, fra la Via Emilia e il Roxy Bar resterai per sempre nei nostri cuori. E ancora anche Cristiano De Andrea, che ha scritto: con la scomparsa di Francesco Guccini se ne va una parte fondamentale della storia del cantautorato italiano. Come mio padre ha rappresentato una voce libera, capace di raccontare il nostro paese con poesia, impegno civile e spirito di resistenza. La sua è una perdita immensa per la cultura italiana e per tutti coloro che nelle sue canzoni hanno trovato uno sguardo lucido, umano e vero sulla realtà. Ciao Francesco, che la terra ti sia lieve. Questo ci è stato scritto. E poi ancora la PFM: ciao Francesco, un abbraccio grande alla tua famiglia e buon viaggio a te, sarai sempre qui anche se in un'altra dimensione. Continua a scrivere. Venditti anche Guccini ha lasciato questo mondo infame, ci lascia alcuni capolavori come testimonianza eterna di un Novecento duro a morire nei nostri cuori, nella nostra vita, nell'eterna speranza di cambiamento tipica della nostra generazione. Grazie Francesco e un abbraccio alla tua famiglia riservata e sincera come la tua terra. E chiudiamo questa rassegna col saluto anche di Gianni Morandi, che dice: quando ci incontravamo aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna, della nostra Emilia, storie di musica e di vita, se n'è andato un vero poeta. Ciao Francesco.
1: Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
15: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
16: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
15: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
17: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
18: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
17: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

E la prima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro uomo delle 15:20, il caro Igor, ha chiamato anche quest'oggi e vuole ascoltare, ha detto da un po' che non l'ascolto, Alice con Nata Ieri. Allora ce la sentiamo. Ciao Igor, buon pomeriggio e a presto.

0: Sono le 15 e 35 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
4: E ci scrive anche la nostra amica Manuela, dice: ciao Matteo, ho appreso che è mancato Guccini, un vecchio poeta, dice, per cui ascoltiamoci un vecchio e un bambino. Allora Manu, come ti ho scritto, ho già messo in apertura Cyrano di Guccini, ma ti farò ascoltare il vecchio e un bambino nella versione dei Nomadi, ce l'ascoltiamo tutti insieme molto ma molto volentieri. Grazie per la tua richiesta Manu, buon ascolto e buon

E il 6 agosto di 98 anni fa nasceva il grandissimo Andy Warhol, uno degli artisti più eccentrici, stravaganti e rivoluzionari di ogni epoca. Ecco, tra l'altro, appunto, non può, ad esempio, non sorprendere che Andy, sui 5 piani della casa newyorkese al 1342 di Lexington Avenue, viveva con 25 gatti siamesi, tutti di nome Sam, eccetto uno che si chiamava Esther. Un grande. Tra l'altro quella casa è diventata leggenda perché critici e artisti che la visitarono raccontano che era enorme e stranamente priva di mobili. In compenso era piena zeppa di disegni, tele, cianfrusaglie di ogni genere, distributori di caramelle, oggetti trovati e conservati, acquistati e mai scartati, giocattoli, scatole vuote di prodotti da supermercato, dischi, riviste cinematografiche. D'altra parte Warhol, l'esperto accumulatore compulsivo, poteva trarre ispirazione da quel deposito di cerpame moderno. Immancabili nella sua casa tutte le novità elettroniche che in quegli anni stavano invadendo le case e le vite degli americani e che Warhol comprava appena uscivano sul mercato. Diceva di essere sposato con il suo registratore e della TV dichiarò: quando ebbi il mio primo televisore smisi di farmi un problema dell'avere o meno relazione profonda con gli altri. Stereo, radio, TV erano costantemente accesi, mentre macchine fotografiche e mangianastri erano accessori indispensabili anche durante i party, proprio per registrare immagini e suoni della mondanità. E negli anni 70 partecipava a 4 feste in una sola sera, una volta disse per scherzo che avrebbe partecipato anche all'inaugurazione di una tazza da gabinetto. Eppure Warhol era un tipo di poche parole, elusivo, e forse nascose la propria timidezza proprio dietro la notorietà. Ai party passava il tempo a fotografare e registrare piuttosto che a socializzare davvero. E anche nella leggendaria Silver Factory Andy riusciva a starsene muto in disparte, pur essendo il fulcro di ogni attività. Inferno argentato, la Factory era il luogo più alla moda di New York negli anni 60. Tutti ambivano ad esservi ammessi, a vivere un po' l'esistenza folle che lì si conduceva, tra pareti, oggetti e persino il water ricoperti di vernice argentato, di carta d'alluminio. Era un party continuo, i fine settimana non finivano mai, tutto era in trasformazione. Qualcuno andava in giro nudo, una groupie si era addirittura tinta d'argento le parti intime. E argentato era pure l'indimenticabile acconciatura di Andy Warhol, una parrucca con cui lui ha falsato lo scorrere del tempo. Andy percorse la strada verso il successo con un look studiatissimo che seguiva prevalentemente la moda underground, con jeans, t-shirt, giacche di pelle, occhiali scuri. Su quel fisico smagrito anche le espressioni del viso furono come una maschera indossata perennemente. Volendo conservare il mistero che aleggiava attorno alla sua figura, l'artista mise a punto l'impassibilità del volto. Un grande. E poi appunto aveva 8 anni Andy Warhol quando per una sorta di esaurimento nervoso fu costretto a letto per molte settimane. Proprio in quel momento iniziò ad immergersi in un mondo fantastico popolato dagli eroi dei fumetti e delle star del cinema di cui già collezionava fotografie e autografi. Ricopiava quelle immagini in disegni che spesso regalava alla madre Giulia, la quale lo aveva soprannominato Candy Andy data la sua passione per dolci e caramelle. E Giulia seguì il figlio a New York e visse nel seminterrato della casa proprio di Warhol di Lexington Avenue. Non si adattò mai alla vita della grande mela, forse non seppe neanche mai dell'omosessualità di Andy Warhol, ma ormai sull'onda del successo Andy si vergognava di lei, eppure non riuscì mai ad accettarne la scomparsa. E quando Warhol morì nel 1987 non era la prima volta, o meglio nel 68 era già stato dichiarato clinicamente morto, ferito da un colpo di pistola sparato da un'amica in preda alla rabbia, fu poi miracolosamente salvato. Da allora a lungo evitò gli ospedali proprio per paura di non uscirne più vivo, ma nel 1987 un'operazione alla cistifellea divenne inevitabile. L'intervento andò bene, però durante la notte ci furono delle complicazioni fatali che avverarono tutte le paure di Andy. Così la fine, quella vera, arrivò dopo quasi 20 anni dalla prima morte, quando Warhol aveva solamente 58 anni. Noi lo ricordiamo con una creazione, diciamo così, dello stesso Andy, ovvero quei Velvet Underground di Lou Reed e Nico in Sunday Morning.

E passiamo adesso alla richiesta della nostra amica Michela, che dice: sono indecisa tra quale canzone farti come richiesta quest'oggi. Allora ti faccio scegliere fra Margherita di Cocciante o Fiori Rose e Fiori di Pesco di Battisti. Dice: buona giornata a tutta la family di Radio Dora. E allora grazie Michela, come anticipato ti scelgo Margherita, da un po' che non ci ascoltiamo Riccardo Cocciante, quindi quale occasione migliore. Buon pomeriggio e grazie per la richiesta.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no. L'amore

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calciomercato. Partiamo da casa Juventus che, dopo aver chiuso per Alai Begovic il ritorno di Kolo Muani, la priorità per i bianconeri e la dirigenza legata al portiere. Suzuki resta il primo nome e potrebbe arrivare anche in prestito per una stagione dal Paris Saint-Germain, che nelle prossime 48 ore infatti potrebbe chiudere con il numero uno del Parma sulla base di 33 milioni di euro. A quel punto la Juventus potrebbe spingere per avere il giapponese a disposizione nella prossima stagione in prestito. Altri due fronti, sempre in casa Juventus, oltre a quello del portiere, sono per un secondo attaccante e un nuovo difensore. I nomi principali sono quelli di Zirkzee e Lukumi. Bianconeri intanto arrivati aperti in Australia, dove affronteranno in amichevole Inter e Palermo. Andiamo in casa Milan. Il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus da parte del Galatasaray, ritenendo la proposta insufficiente. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro a Perth. Milan, che nel frattempo si è spostato però a Giacarta, dove sabato 8 agosto sfiderà il Chelsea. La formazione rossonera è stata accolta nella capitale dell'Indonesia con canzoni e balli tradizionali. Andiamo in casa Roma, dove Lorenzo Pellegrini e i giallorossi stanno trattando in maniera intensa il rinnovo. Fino ad oggi non era stato approfondito il discorso, poiché Pellegrini doveva recuperare dall'infortunio. Ora che il giocatore si è ripreso e può tornare ad allenarsi con il gruppo, si sta raggiungendo un accordo intesa che può essere definita nel più breve tempo possibile. Mancano alcuni passaggi, ma la strada sembra tracciata. Gli europei di nuoto e tuffi, oggi solo questi ultimi, in programma con le ultime gare della disciplina. Dalle 17:30 il trampolino sincro 3 metri con la coppia azzurra Chiara Pellacani e Elisa Pizzini, che fa ben sperare. Dalle 19 la piattaforma uomini 10 metri con Simone Conte e Romano Vang. Conte qualificato per la finale con l'ottavo punteggio, Vang invece 12°. Il tennis: Matteo Arnaldi centra la qualificazione al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il sanremese è stato il solito lottatore, ha rischiato poi nel finale sprecando un match point, ma è rimasto lucido e ha chiuso con 3 giocate da campione, vincendo 7-5, 2-6, 6-4 al terzo turno. Se la vedrà con Griekspor. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: La radio parla, emoziona, accompagna, e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Picalegra, Cover Rock.
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
11: Fatti cliccare.
12: Fatti comprare.
13: Fatti amare.
14: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
15: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
16: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
17: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
18: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
16: Anche su TV,
18: smartphone,
17: smart speaker,
16: smart TV,
17: tablet,
16: computer,
18: al bar, in auto, in bici,
16: in negozio,
18: in palestra,
16: a casa, in ufficio,
18: al parco, al mare, al
17: mondo. Non hanno scampo.
19: Anche se non hanno campo,
17: la radio rende.
16: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

16.09, cari amici, con la rondine del grande Mango si ritorna in diretta nella seconda parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare o chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. E il 6 agosto del 2009, 17 anni fa, ci lasciava il grandissimo Willie DeVille, nome d'arte di William Paul Borsey Jr., che è stato un musicista e cantautore statunitense, inizialmente con il suo gruppo, i Mink DeVille, e poi in seguito da solista. Ecco, il nostro Willie DeVille vanta una produzione artistica saldamente ancorata proprio alla tradizione musicale statunitense. Lui infatti era americano, era nato a Stanford, nel Connecticut. E nasce appunto nel Connecticut nel 1950. Sua nonna materna era irochese, come gli indiani irochesi. È di discendenza basca e irlandese. Per dirla con le sue parole, si definiva un po' di questo, un po' di quello, un vero cane randagio. Willie DeVille lascia la scuola al suo decimo anno di studio, inizia a frequentare il Lower East Side del West Village a Manhattan. E lui diceva: sembrava che non facessi altro che girare senza meta, volevo suonare, ma non mi sembrava di trovare l'ambiente giusto. C'erano parecchie band di rock psichedelico, ma non erano fatte per me. E in questo periodo, appunto, gli interessi del nostro DeVille erano indirizzati principalmente verso il blues, come ad esempio il mitico Muddy Waters o John Lee Hooker. Fonderà poi, appunto, una band, i Mink DeVille, appunto, che avranno un grandissimo successo, specialmente quando esce il quarto album, Coupe de Grasse. Ma purtroppo quando esce questo album tutti i componenti originali della band se n'erano già andati, quindi dall'87 inizia a registrare sotto il proprio nome Willie DeVille. Ha anche recitato in alcuni film negli anni 80 e nel corso della sua vita ha sofferto a lungo di dipendenza da droga, cosa che ha danneggiato seriamente la sua carriera. E ha suonato anche con i Mink DeVille allo storico nightclub newyorkese del CBGB, appunto da cui ebbe origine poi il punk rock intorno agli anni 70. E una sua canzone, Demasiado Corazón, è stata scelta anche come sigla della trasmissione televisiva italiana di Zelig. È scomparso, come dicevo, il 6 agosto del 2009 a causa di un cancro al pancreas, pochi giorni prima di compiere 59 anni. Allora lo si ricorda con un bellissimo suo brano, All in the Name of Love.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra Corso Regina Margherita e Borgaro in direzione Milano. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
5: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
8: Divani Totac,
7: aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac.
9: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
10: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
9: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
10: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
11: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
12: Ed è arrivato il messaggio anche del nostro amico Mario, che dice: ciao Matteo, buon pomeriggio, puoi mettere Bob Dylan con Knocking on Heaven's Door? Grazie, buon proseguimento e buona serata. Ce l'ascoltiamo subito, Mario. Buona serata anche a te e buon ascolto. Ciao!

0: Sono le 16 e 33 minuti. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
0: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
2: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: E ha scritto la mitica assista, la Sonia, che tutti i giorni dalle 10 alle 13 conduce il collage qui sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Oggi Sonia dice, cosa impegnativa, dice, ciao bro, dedicami una canzone, impegnati. E allora vediamo, sista, so che ti piacciono tanto, allora ci ascoltiamo gli Smashing Pumpkins in Tonight Tonight, questa è la mia scelta, buon ascolto e buon pomeriggio, a presto!

E cari amici, era il 6 agosto del 1945, 81 anni fa, quando il bombardiere americano Enola Gay sganciò una bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima. Il primo utilizzo di un'arma nucleare causa la morte di 140.000 persone, ma i danni da radiazioni per i sopravvissuti sono davvero inquantificabili. Ecco, proprio i drammatici avvenimenti che hanno causato la distruzione della città di Hiroshima, il 6 agosto del 45, sono scolpiti nella mente. Ma non tutti conoscono la storia del bombardiere che colpì la città giapponese perché si chiamasse Enola Gay. Laddove fosse anche già nota chi sia la persona che dà il nome all'aereo, anche grazie a una canzone di successo degli anni 80 degli OMD, non tutti sanno che Enola deriva originariamente da un personaggio di un libro che racchiude anche frasi in un certo senso premonitorie del dramma che sarà legato a questo nome per sempre. Ecco, per conoscere la storia del bombardiere che colpì Hiroshima e Enola Gay dobbiamo fare un passo indietro e raccontare quella del suo pilota. Paul Tibbets era un ragazzo come tanti altri, con un cassetto pieno di sogni da realizzare e un legame speciale con sua madre di nome Enola Gay Haggard. Ebbene sì, Paul Tibbets diede il nome della madre amata all'aereo che colpì il Giappone. All'età di 30 anni Paul si è trovato a pilotare il bombardiere che portava il nome di sua madre, che cambiò il destino della Seconda Guerra Mondiale di migliaia di persone che morirono sotto la bomba nel giro di pochi minuti. Il destino del bombardiere fu breve: pur avendo partecipato come aereo d'appoggio anche al bombardamento di Nagasaki, sempre con Paul Tibbets alla guida, il bombardiere non svolse poi altre missioni. Militare, dopo essere stato studiato e essere diventato oggetto di interesse di gite scolastiche e ricerche universitarie, fu fatto a pezzi e trasferito nel magazzino dello Smithsonian a Suitland. Siamo nel Maryland, era il 1961. In realtà la storia di Enola Gay, l'origine del suo nome, fu portata all'attenzione del mondo intero precisamente nel 1980 grazie alla canzone dal titolo omonimo degli Orchestral Manoeuvres in the Dark, gli OMD. Il singolo Enola Gay costituì un vero successo internazionale per la band, con oltre 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il testo infatti del brano richiama proprio lo sgancio della bomba, con il nome in codice Little Boy a Hiroshima alle 8:15 del mattino di quel tragico 6 agosto del 45. Ecco, e se la storia del nome del bombardiere è ripreso da quello della madre del pilota, può quindi essere noto, magari molti ve la sapevano già, non tutti sanno che proprio la madre, Enola Gay, a sua volta si chiamava così in onore di Enola, la protagonista di un romanzo romantico scritto nel lontano 1887, Enola o del suo fatale errore, scritto da Mary Young Reidenbaugh. Già l'errore fatale del titolo potrebbe già suonare come una premonizione, ma ancora di più lo sembra la poesia che introduce il libro. Infatti, addirittura appunto sono delle profezie, alcune frasi anche nel libro, esempio l'uccello del malaugurio, come duro il suo grido di mezzanotte, sembra urlare con suoni tristi la parola morte, morte, morte. Oppure dice il principe dell'aria certamente provoca dei cicloni distruttivi poiché ha il controllo della nostra atmosfera. Quindi diciamo che anche nel libro del 1887, per uno strano caso del destino, sembra proprio pensare a quello che poi tragicamente accade quel 6 agosto di 81 anni fa. Abbiamo parlato degli OMD, ascoltiamoci proprio Enola Gay.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

0: ma sono matta.
1: E adesso passiamo alla richiesta della nostra amica Sara, che vuole ascoltare Marco Mengoni con No Stress. Allora, buon ascolto e grazie per la richiesta, Sara. A presto, ciao!

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale, oltre che artistico.
2: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende, ad allertare il 112 sarebbe stata una zia che vive all'estero e che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
3: Dall'estero è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nell'enclave marocchina e che, secondo gli 007 spagnoli, è pienamente credibile. Il Centro Nazionale di Intelligence, come riferito dal sito di informazione locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti, infatti, gli organizzatori potrebbero decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
2: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. L'Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale.
3: Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia di Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato. La scorsa settimana Fauci si sarebbe appellato moltissime volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia durante un'audizione. La mozione è passata con 8 voti a favore e 7 contrari. Ora rischia un'indagine penale.
2: Torniamo in Italia. Dall'antitrust, multe da 2.675.000 euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, i bike e monopattini elettrici nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla Statale 25. Telefono 334 91 84 922.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
6: piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
5: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
6: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella palla nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
5: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta

17:10, cari amici, e dobbiamo anche ricordare un altro grandissimo cantautore italiano che ci lasciava il 6 agosto del 1994, lo stesso giorno di Guccini, Ironia della Sorte, e moriva Domenico Modugno, un artista molto prolifico, considerato uno dei padri della musica leggera italiana, scritto e inciso più di 200 canzoni, interpretato 38 film per il cinema, 7 per la televisione, ha recitato in spettacoli teatrali, ha condotto anche alcuni programmi televisivi, ha inoltre vinto 4 festival di Sanremo, il primo dei quali nel 58 con la canzone Nel blu dipinto di blu, di cui era anche autore, cosa che lo rende il primo cantautore in gara anche nella storia della manifestazione. Nel blu dipinto di blu, universalmente nota anche come Volare, è diventata una delle canzoni italiane più conosciute al mondo, se non la più conosciuta, e dalla quale gli derivò anche il soprannome di Mister Volare. Modugno è anche uno dei due cantanti italiani, insieme a Renato Carosone, ad aver venduto dischi all'epoca negli Stati Uniti senza inciderli in lingua inglese. Nei suoi ultimi anni fu anche deputato e dirigente del Partito Radicale, tra gli artisti italiani che hanno venduto più dischi con oltre 70 milioni di copie. E tra l'altro, secondo i dati riportati anche dalla SIAE, Nel blu dipinto di blu, o Volare, scegliete voi, è stata la canzone musica italiana più eseguita al mondo dal 1958 ad oggi, pensate. Lui è nato a Polignano a Mare, meglio, era nato a Polignano a Mare il 9 gennaio del 28 e scomparve poi a Lampedusa il 6 agosto del 94. Da ragazzino scrive le prime canzoni in dialetto vernacolo sanpietrano, si lascia crescere i baffi dopo il servizio militare svolto a Bologna nel 49 e inizia come comparsa al cinema. Tra le pellicole, ad esempio, si ricorda anche I pompieri di Viggiù, c'è una canzone appunto. Nel film Carica eroica del 52, Modugno deve cantare una ninna nanna a un bimbo e canta Ulie ci tene Ulie, viene invitato ad interpretarla anche in TV e da lì è inizio il tutto, anche grazie al direttore della seconda rete che gli affida un programma intitolato Amuri Amuri. Nel 54 poi Modugno firma il suo primo contratto discografico con la RCA italiana, poi passa alla Fonicetta 3 anni più tardi ed è autore al Festival di Sanremo con il brano Musetto. Partecipa poi nel 58 al Festival con Johnny Dorelli con il brano Nel blu dipinto di blu. Ovviamente, come dicevo, è un trionfo. La canzone si classificava anche terza all'Eurovision Song Contest e vince nel 58 3 Grammy, il disco dell'anno, un altro come canzone dell'anno e uno come miglior interprete. Proprio grazie al successo in America viene soprannominato Mister Volare, grazie al boom ottenuto dalla canzone. Torna poi al Festival con Piove, Ciao Ciao Bambina, vince Sanremo nel 59, poi fu scelto anche da Pasolini nel 66 per cantare i titoli di testa del film Uccellacci Uccellini con musica di Ennio Morricone. Poi trionfa nel 64 al Festival di Napoli con Ornella Vanoni, grazie alla canzone Tu sì una cosa grande, poi ancora brani successivi ebbero un grandissimo successo di pubblico. Il riscontro torna nel 69 grazie al pezzo Come hai fatto. Ma anche negli anni 70 Modugno continua a avere successo con brani come La lontananza, tra l'altro la canzone fu scritta insieme ad Enrica Bonaccorti. A Canzonissima invece Modugno non ottenne mai un grande successo, come massimo risultato arrivò a un quarto posto. E tra l'altro a causa del fumo eccessivo fu colpito da un ictus il 12 giugno dell'84 mentre registrava il programma TV Mediaset La luce nel pozzo e tra l'altro come conseguenza ebbe gravi problemi ad articolare parole e una parte del corpo paralizzata che necessitarono di mesi di riabilitazione. Scomparve poi il 6 agosto del 94, appunto 32 anni fa, a Lampedusa a causa di un infarto. Aveva 66 anni, noi ci ascoltiamo proprio Nel blu dipinto di blu.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sulla tangenziale di Torino, il traffico è rallentato tra Corso Regina Margherita e Borgaro in direzione Aosta, mentre per traffico intenso si rallenta tra Caselle e Borgaro in direzione Piacenza. La circolazione è scorrevole sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 90 minuti al pedaggio italiano e di 60 minuti al pedaggio francese. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
2: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Cari amici, riprendiamo con la richiesta del nostro amico Roberto, che mi dice: buon pomeriggio Matteo, puoi mettere la canzone di Michele Pecora dal titolo L'amore non è qui, l'ultimo grande singolo di Michele Pecora? Certo Roberto, ce l'ascoltiamo, arriva subitissimo, buona serata e a presto.

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
0: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
0: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
0: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.

E adesso la richiesta del nostro amico Riccardo Augusto, che ha telefonato qualche istante fa e vuole ascoltare la mitica Save a Prayer dei Duran Duran. Allora ciao Riccardo, buon ascolto e buona serata, a presto!

E cari amici, come abbiamo sentito questa mattina da Chiara, era il 6 agosto del 1497 quando il navigatore italiano Giovanni Caboto, al comando della nave Matthew, rientra a Bristol portando la notizia della scoperta di nuovi territori in quella che ritiene essere l'estremità nord-orientale dell'Asia. In realtà si tratta del Canada, dove è sbarcato sull'isola a cui ha dato il nome di Terra Nova. E allora andiamo a vedere alcune curiosità proprio sul Canada. Ad esempio, può capitare di imbattersi in alcune auto che non segnalano la sosta a tempo e non hanno nemmeno il disco orario. Questo perché i parcheggi ad orario sono basati essenzialmente sulla fiducia. Se il limite è consentito per la sosta di un'ora, è buona educazione non occupare il posto oltre quel tempo. Insomma, fa un po' sorridere il fatto che in Italia sarebbe anche un'accortezza che in pochi userebbero. E in alcuni supermercati canadesi sono presenti grosse ceste piene di frutta disponibile gratuitamente per i bambini. Questo dà infatti l'opportunità ai genitori di far conoscere la bontà e l'importanza di una sana alimentazione ai più piccoli. Insomma, un meccanismo che funziona e che lascia quindi i bambini assaporare sempre frutta differente. E tra l'altro la zecca canadese ha messo in circolazione 3 milioni di tuni, ovvero la moneta da 2 dollari canadesi, realizzata con uno speciale inchiostro che si illumina al buio, mimando l'effetto di un'aurora boreale, il soggetto rappresentato appunto sulla moneta, una figata pazzesca. E poi c'è l'Apology Act, è una legge in vigore dal 2009 in Ontario che tiene a puntualizzare come il chiedere scusa per un reato commesso non significa automaticamente ammettere la colpa, ma semplicemente mostrare dispiacere. Si tratta di una precisazione scaturita dall'abitudine dei canadesi di utilizzare in maniera eccessiva la parola sorry, scusa. Bellissimo, fantastico anche questo. E poi i canadesi amano cenare molto presto, solitamente nei ristoranti le persone sono già sedute a tavola alle 5 e mezza alle 6 del pomeriggio, più o meno quest'ora, quando noi facciamo aperitivo di solito, motivo per cui i ristoranti tendono a chiudere ben prima che faccia buio, alcuni intorno alle 20, pochi servono la cena dopo quell'ora. E poi, se sognate di percorrere tutto il Canada a piedi in bicicletta, di toccare con mano gli splendidi paesaggi, si può percorrere il sentiero ciclopedonale del Trans-Canada Trail, progettato nel 92. Si tratta del più lungo al mondo e si estende per circa 24.000 km tra l'Oceano Pacifico e il Mar Glaciale Artico. Davvero, davvero niente male. E poi, oltre ai classici simboli del Canada, come la foglia d'acero, l'alce, l'orso, insomma, nei quali ci si imbatte spesso durante una visita nel paese canadese, può essere considerato un altro simbolo anche l'inconfondibile scritta rossa di Tim Hortons, la catena fast food in assoluto più diffusa in tutto il Canada, tanto che sono circa 3.000 i ristoranti griffati Hortons in tutto il paese. Lì si bevono caffè, frappuccini, milkshake, si mangiano ciambelle, muffin, torte, ma anche panini di vario genere. E infine l'ultima curiosità: nel 67 l'allora ministro della difesa canadese Paul Hellyer inaugurò una pista d'atterraggio per UFO a St. Paul nello stato dell'Alberta, con una mappa del paese incisa nella pietra e una targa di accoglienza con messaggi di pace tra i popoli, siano essi terrestri o intergalattici. Una figata. Abbiamo parlato di Canada, ascoltiamoci un gruppo canadese, i mitici Loverboy, con la loro Working for the Weekend.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento domani, però dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro una splendida serata che inizia in compagnia di Edoardo Bennato e la sua, la bella addormentata. Ciao amici, a domani! Yeah!

0: Sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il leader del Movimento 5 Stelle Conte viene sentito dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, evidenziando di non voler accettare lezioni sulla paura e sull'onore da chi non può darle, ha detto. Sotto la lente della commissione anche i DPCM con cui il governo Conte a lungo ha imposto restrizioni alla libertà dei cittadini. L'ex premier ha evidenziato che si tratta della collaudata tecnica del bilanciamento dei diritti e delle libertà fondamentali, che ha il fine preciso di individuare il punto di equilibrio nell'assicurare alla salute la tutela più intensa, comportando al contempo il minor sacrificio possibile dei diritti fondamentali.
1: Emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. Il ministro della Protezione Civile Musumeci, nel corso di un'informativa, ha portato alla Camera i numeri del terremoto magnitudo 4.7 del 31 luglio che ha colpito la zona campana, 57 edifici di inagibili, 395 abitazioni sgomberate, 955 controlli di vigili del fuoco ancora da eseguire. Inoltre, spiega Musumeci, delle 1.182 richieste di verifica presentate ai vigili del fuoco ne sono state eseguite solo 227. Per accelerare le operazioni è stato rafforzato il presidio con altre 36 squadre. Il bilancio aggiornato parla anche di 7 edifici commerciali danneggiati, 13 edifici scolastici inagibili e 14 chiese chiuse in attesa di sopralluogo.
2: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto dei suoi cari a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
1: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il primo agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
2: Durante la celebrazione dell'81esimo anniversario del bombardamento atomico americano su Hiroshima, la premier giapponese Takaiki ha dichiarato: "Il ricordo continua ad ammonirci a noi che viviamo nel presente quanto fragili possano essere la vita e la dignità umana e quanto preziosa sia la pace". Takaiki ha poi aggiunto: "La devastazione causata dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki e l'indicibile sofferenza patita da così tante persone non devono ripetersi".
1: Lo sport. Con il calcio prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea guidata da Seferin, ancora intenzionata dunque a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno ad Infantino.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
4: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
3: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
4: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
3: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
5: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
6: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi. salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
5: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
7: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
8: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
9: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
10: Divani Totac.
9: Aperti tutto il mese di agosto.
10: Totac.

mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura la tangenziale di Torino. Per un incidente sono presenti code fra Pianezza e Borgaro in direzione Milano, mentre per traffico intenso il traffico è rallentato fra Casella e Borgaro in direzione Frejus. Ci spostiamo sulla statale 28 del Colle di Nava. Per un incidente è momentaneamente chiuso il tratto fra Nucetto e Bagnasco in entrambe le direzioni. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: Due minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porro. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porro, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
6: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
5: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
6: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
5: Quante cose può significare un abbraccio?
6: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
5: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porro, edizioni Albatros.
2: Radio Dora vi ha presentato Due minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
7: Ehi, quanta fretta, dove corri?
8: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
7: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
8: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
7: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
8: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
9: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
10: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Pica Allegra, Cover Rock.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice!

0: sono le 18 e 38 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, conveniente.

0: Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
1: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
2: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
1: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositata oggi, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa.
2: Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore che segue le indagini e il medico legale. Indagini dunque adesso in corso.
3: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, Venezia, andando a sbattere violentemente con la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
2: E una ragazza di 14 anni della Repubblica Ceca è morta durante un'escursione sul confine tra Alto Adige e Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. La salma è stata poi recuperata dall'elicottero.
3: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale, oltre che artistico.
2: La politica, l'ex presidente del Consiglio e leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare delle tante decisioni prese durante quel periodo, decisioni che comunque non preoccupano Conte, che ha affermato: non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto niente di illecito, ha detto il leader 5 Stelle.
3: In chiusura allo sport, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano la medaglia d'oro nel sincro 3 metri, dominando dall'inizio alla fine. Pellacani chiude un europeo da leggenda, per lei 5 ori in altrettante gare. L'Italia è sempre più in testa al medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. In totale al momento sono 19 le medaglie, 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
7: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
8: ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla Statale 25. Telefono 334 91 84 922.

0: Muoversi in Piemonte. Buon giovedì sera agli ascoltatori. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano con tempi di attesa di 90 minuti circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
2: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
3: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
8: Divani Totac.
7: Aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:37. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Vivere Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove me ne sono andato a cercare il sole.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
5: Ehi, quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
7: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
8: Allora siamo salvi! Sono le luci della taverna Tortuga!
9: Sì! Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Prosegue l'escalation tra Russia e Ucraina. Mosca afferma di aver colpito due navi nei pressi del porto di Odessa, sostenendo trasportassero materiale militare, mentre Kiev parla di una nave carica di grano e denuncia nuove vittime nei raid russi. Nella notte droni ucraini hanno colpito una raffineria nella regione russa di Yaroslavl. Sul piano diplomatico restano alte le tensioni anche in Medio Oriente, con l'Iran che conferma colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz, ma esclude negoziati diretti con gli Stati Uniti. La politica interna: è durata quasi 3 ore l'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. L'ex presidente del Consiglio ha difeso l'operato del suo governo durante la pandemia, respingendo ogni accusa di illeciti e annunciando di aver consegnato alla Procura di Roma un documento anonimo sulla vicenda delle forniture di mascherine. Al termine dell'intervento sono iniziate le domande dei commissari. E la procura di Sion in Svizzera ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana costato la vita a 6 giovani italiani. Secondo i magistrati, lo Stato italiano non sarebbe direttamente leso nei propri diritti. La Farnesina ha però annunciato di aver già presentato ricorso, contestando la decisione e chiedendo di essere ammessa al procedimento giudiziario. Voltiamo pagina, ci occupiamo di meteo. Non c'è tregua per il caldo. La vasta area di alta pressione africana continuerà a interessare l'Italia almeno fino al 20 agosto, mantenendo temperature vicino ai 40 gradi su molte regioni. Oggi è bollino rosso in 27 città per il rischio legato alle ondate di calore. Le prime attenuazioni sono attese al nord solo dopo Ferragosto, mentre continueranno anche le notti tropicali, con temperature elevate e afa persistente. E infine lo sport: straordinaria Chiara Pellacani agli Europei di Parigi. La tuffatrice azzurra ha conquistato il suo 5° oro su 5 gare disputate, vincendo insieme a Elisa Pizzini la prova del sincro dal trampolino da 3 metri. Un'impresa storica che completa un europeo perfetto per Pellacani, protagonista assoluta della rassegna continentale e già proiettata verso la sfida con le fuoriclasse cinesi. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire, dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
0: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a 3, zona giochi per bambini.
3: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
4: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella palla nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
3: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta

0: conoscere.
1: Fatti seguire.
0: Fatti notare.
2: Fatti desiderare.
3: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
3: Fatti comprare.
4: Fatti amare.
5: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
6: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
5: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
6: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
7: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
5: Anche su TV.
7: Smartphone.
6: Smart speaker.
5: Smart TV.
6: Tablet.
5: Computer.
7: Al bar, in auto, in bici.
5: In negozio.
7: In palestra.
5: A casa, in ufficio.
7: Al parco, al mare, al mondo.
6: Non hanno scampo.
8: Anche se non hanno campo.
6: La radio rende.
5: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Teodora.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 20 e 36 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Cesena Torinese fino al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso la sala ATL. Giovedì 6 agosto serata di musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo con Freedom Gospel Quartet alle ore 21. Venerdì 7 agosto serata musicale dal titolo Fervaie d'amour, parole e musica dal vecchio Piemonte, Giorgio Rosso e la sua chitarra presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Sabato 8 agosto mercato Crocetta Più a partire dalle ore 9 in piazza del mercato. Cesana by Night serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Presentazione di Paolo Naldini del libro Good Morning Palestine presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. A Giaglione domenica 9 agosto festa alpina a Santa Chiara, presenzi alla banda musicale di Giaglione. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. A Bussoleno l'associazione turistica Proloco organizza Festa Patronale dell'Assunta. Sabato 8 agosto concerto della Società Filarmonica di Bussoleno e dall'11 al 15 agosto in Piazza del Mercato e via Walter Fontan, con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Ulz in Festa dal 6 al 23 agosto in Piazza Masino con ingresso gratuito. Quinta edizione tutte le sere alle ore 21. Ai Jardin de la Tour martedì 11 agosto moto aperitivo, street food e crepe con i vespisti di montagna dalle ore 18 in Piazza Garambois. Domenica 16 agosto atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. Tutti i weekend fino al 18 agosto colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Dal 3 al 9 agosto dalle 15 e dalle 21 in Piazza Garambois quarta edizione Street Soccer Memorial Maurizio Paterna tra squadre locali, spettacoli e street food. Sabato 8 agosto dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 in Piazza Garambois Ufficio del Turismo, laboratori di origami per bambini e adulti. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 17 in Piazza Garambois Zona Pedonale, torneo di scacchi su scacchiera in piazza. Dalle ore 14 in Piazza Garambois spettacolo di magia per bambini. Dalle ore 15 in Piazza Masino, evento per bambini. Axel Eventi, sabato 8 agosto alle ore 21 Brass Machine con il Gomelan Brass Quintet e con la banda della Società Filarmonica di Bussoleno, a Bussoleno in Piazza Cavour. A Ferrara Moncenisio, sabato 8 agosto alle ore 20.30 Santa Messa e processione di San Giorgio per le vie del paese. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 18 mercatini estivi di prodotti tipici produttori agricoli e artigiani. Alle ore 15 concerto orchestra Gli Smeraldi nell'area sportiva comunale. Per informazioni 0122 6532 22. A Novalesa, venerdì 7 agosto, Beverdì, serata di divertimento con cocktail e musica dal vivo presso il Salone Polivalente. Domenica 9 agosto, imbarca sulla rasa, gara amatoriale di barchette costruite artigianalmente fatte scendere lungo via Maestra sull'acqua nel centro storico. I Parchi Alpicozie propongono giovedì 6 agosto a Bardonecchia alle ore 21 al Palazzo delle Feste Zecche, biologia, diffusione, rischi sanitari e comportamenti di prevenzione, incontro tematico. Domenica 9 agosto alle ore 15.30 a Salbertrand, Berlicchie e i misteri del Gran Bosco, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuita. Maggiori informazioni su www.parchialpicozie.it. Per Borgate dal Vivo, venerdì 7 agosto alle ore 21.30 al Forte di Exil, difensore d'ufficio, spettacolo teatrale in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Venerdì 7 agosto alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Gomelan Brass Quintet in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Giaveno, da lunedì 3 a lunedì 10 agosto, Agnulotte Tagliarin presso la sede AIB a partire dalle ore 20. Giovedì 6 agosto, cover Lucio Battisti al Parco Comunale alle ore 21. Venerdì 7 agosto, spettacolo Marco e Mauro e ospiti ballando le cupole in tour in Piazza Molines alle ore 21. Sabato 8 agosto, Miss Italia 2026, finale regionale Miss Cinema in Piazza Molines alle ore 21. Domenica 9 agosto, risate con Franco Neri in Piazza Mautino alle ore 21. Lunedì 10 agosto, festa patronale di San Lorenzo, grande spettacolo pirotecnico dalle 18. La Proloco Amici di Gravere organizza per venerdì 7 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle in Piazza del Comune. Sabato 8 agosto passeggiata con guida al Mulino Varesio di Bussoleno a seguire Merenda Sinoira. Informazioni dettagliate al 338-9482-225. A Coazze, venerdì 7 agosto dalle 17 alle 19 al Parco Comunale, Laboratorio di Arte Terapia con Francesca Roy. A offerta libera. Per adesioni 339-599-3418. Sabato 8 agosto alle ore 17 nella Biblioteca Comunale, Libri in Terrazza, con ingresso libero. Domenica 9 agosto a Piangorai, Borgata in Festa, organizzato dal Gruppo Alpini Coazze. Il comune di Vinaus presenta per domenica 9 agosto Festa della Madonna delle Nevi a Bar Cenisio, danza degli spadonari e società filarmonica vinausina, giochi e intrattenimenti vari. Al feudo di San Giorgio, giovedì 6 agosto, serata di Milonga Tango Argentino. A Sestriere, fino al 9 agosto, 16ª Sestriere Film Festival della Montagna. Sabato 8 agosto, gara di corsa trail sui sentieri dei campioni, terzo Memorial Pelle. Sabato 8 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in Quota, presso Sala Ezio Giai, a Casa Olimpia, dalle ore 17.30. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria. Sabato 8 agosto, i mercanti di Forte dei Marmi al Colle. Domenica 9 agosto, presentazione del libro Manuale inutile per capire l'arte e innamorarsi lo stesso, di Giuliana Salvai, alle 17.30 presso Casa Olimpia con ingresso libero. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 8 agosto alle 16.30, Coro di Novalesa, musiche dell'antico scriptorum di Novalesa, introduzione di Enrico De Maria. Informazioni su www.abbazianovalesa.org. La Prologo di Chiomonte organizza per venerdì 7 agosto Cena del Borgo in via Vittorio Emanuele. Domenica 9 agosto Mercatino Vintage e Piccolo Antiquariato in via Vittorio Emanuele. Al Forte di Exil, sabato 8 agosto alle 21.30, Vertigine di Giulietta, compagnia Blu 5, teatro danza e circo contemporaneo. Domenica 9 agosto, Exilex Extra Food. Per informazioni www.forteexiles.it. Per i 500 anni del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, domenica 9 agosto, concerto della banda di Meana Matti e presso la località Carbonella, al Frais, alle ore 16. Per informazioni www.visitchiomonte.it. A Exil, sabato 8 agosto, proiezione del film Il vento fa il suo giro di Giorgio Diritti, a cura di Arte Muda e Associazione Museo Nazionale del Cinema, alle ore 21 in frazione Cels. Lunedì 10 agosto, ad Exil, passeggiata notturna alla canzone di Colombano a cura della Proloco. Dalle ore 20 in frazione San Colombano. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Melezze fino all'8 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica al Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Domenica 9 agosto alle 16.30, degustazione tè, infusioni d'estate, il mondo del tè e le sue famiglie. Informazioni e prenotazioni al numero 0122 99032. A Trana, domenica 9 agosto, letture in giardino per bambini presso il Giardino Botanico Rea, dalle 15 alle 18. A Sauze Dulx, giovedì 6 e venerdì 7 agosto, mercatino estivo nel centro paese. Venerdì 7 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Sabato 8 agosto, incontro con l'autore e presentazione del libro La vita e i sogni delle donne del dottor Claudio Tosi. Alle 17.30 presso la sala conferenze dell'ufficio del turismo, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 9 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Domenica 9 agosto, Stay Bean, lo sport e il benessere al centro di questo immancabile appuntamento di inizio agosto. Mattina e pomeriggio al Parco Giochi Comunale. Lunedì 10 agosto, Notte Bianca sotto le stelle. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 6 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore? Spider-Man Brand New Day. Venerdì 7 agosto, Il figlio del deserto. Nomadi di montagna per Bardomon d'estate 2026. Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro a Vigliana, carrellisti, sede di lavoro Caselette, operai addetti al controllo qualità, sede di lavoro Caselette. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Resta alta la tensione nel Golfo Persico in attesa di un'intesa tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Una petroliera ha segnalato esplosioni nell'aria. Teheran conferma il dialogo con Muscat, ma ribadisce di non negoziare con gli Stati Uniti, accusando Washington di ostacolare l'accordo. Intanto il presidente Donald Trump smentisce le indiscrezioni sulla carenza di munizioni e assicura che gli Stati Uniti continueranno a difendere i propri interessi nella regione. La cronaca in Italia: a Jesolo, in provincia di Venezia, è morto il 17enne di Trento che il 1 agosto si era tuffato da un pontile battendo violentemente la testa sul fondale. In Trentino Alto Adige, invece, una 14enne della Repubblica Ceca ha perso la vita dopo essere precipitata per oltre 50 metri durante un'escursione in montagna sull'Atemar. In entrambi i casi sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica degli incidenti. Parliamo di infrastrutture. Passo avanti per il ponte sullo stretto di Messina. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato il via libera unanime alla fase di progettazione esecutiva, aprendo l'ultimo passaggio tecnico prima dell'avvio dei cantieri. Il progetto dovrà ora completare l'iter autorizzativo previsto, mentre il governo conferma l'obiettivo di procedere con la realizzazione dell'opera. Cambiamo argomento. È morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i più grandi cantautori della musica italiana. Si è spento nella sua pavana sull'Appennino Pistoiese, circondato dall'affetto della famiglia. I funerali si terranno in forma privata, mentre a settembre è prevista una commemorazione pubblica. Autore di brani entrati nella storia della canzone d'autore, Guccini lascia un'eredità artistica che ha segnato intere generazioni tra musica, poesia e letteratura. E infine il calcio: è iniziata l'avventura italiana di Franco Mastantuono. Il talento argentino è arrivato a Firenze e domani sosterrà le visite mediche prima della firma con la Fiorentina. Intanto è stato definito lo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Vice allenatore sarà Alberto Bollini, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone tra i collaboratori. Confermato Lelio Riali nel ruolo di team manager. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Divani Totac, in questi giorni ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
4: Totac.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!

0: appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
8: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
9: Sì!
8: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: felice e che da poco già ti guarda Alice.
1: Le bellissime italiane di Radio Dora.

0: Sono le 22 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica, con l'audizione di Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. L'ex presidente del Consiglio ha difeso le scelte del suo governo durante la pandemia, definendo la commissione un plotone d'esecuzione nei suoi confronti e ribadendo di non aver mai commesso illeciti. Conte ha inoltre annunciato di aver consegnato alla Procura di Roma un verbale anonimo relativo alla vicenda delle forniture di mascherine. E la Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sulla tragedia di Crans Montana in Svizzera, costata la vita a 6 giovani italiani. Secondo i magistrati svizzeri, lo Stato italiano non può essere considerato parte lesa. La Farnesina ha annunciato di aver già presentato ricorso contestando la decisione e chiedendo di essere ammessa al procedimento giudiziario. Voltiamo pagina, parliamo di scienza, perché per la prima volta un gruppo di ricercatori ha utilizzato l'intelligenza artificiale per progettare nuovi tipi di virus. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, apre nuove prospettive per la ricerca medica e lo sviluppo di terapie innovative, ma solleva anche interrogativi sui possibili rischi legati a uso improprio della tecnologia per la creazione di patogeni potenzialmente pericolosi. Il meteo sull'Italia non dà tregua alla quarta ondata di calore dell'estate 2026. Secondo i meteorologi, il caldo intenso proseguirà almeno fino a dopo Ferragosto, con temperature oltre i 40 gradi in molte città e picchi eccezionali registrati anche a Napoli. Domani saranno ancora 26 capoluoghi da bollino rosso. Al nord però l'AFA favorirà anche la formazione di forti temporali, mentre resta alta l'allerta incendi in diverse regioni. E infine lo sport, ancora una grande impresa per l'Italia agli europei di Parigi. Chiara Pellacani ha conquistato il suo quinto oro in altrettante gare, vincendo insieme a Elisa Pizzini la prova del sincro dal trampolino da 3 metri. Un europeo da protagonista assoluta per la tuffatrice azzurra, che conferma il suo straordinario momento di forma. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Che sapori!
3: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

0: Vanito Tac in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Vanito Tac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Vanito Tac. Aperti tutto il mese di agosto.
2: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani. Ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Sono le 23 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Una buona serata dalla redazione. Apriamo con l'estero. Resta alta la tensione in Medio Oriente. Una petroliera ha segnalato esplosioni nello stretto di Hormuz mentre proseguono i contatti tra Iran e Oman per un accordo sulla riapertura del corridoio marittimo, strategico per il commercio mondiale di petrolio. Sul fronte diplomatico, Teheran ribadisce di negoziare solo con l'Oman, mentre dagli Stati Uniti il vicepresidente J.D. Vance conferma che il dialogo con l'Iran resta aperto, pur definendolo complesso. Veniamo in Italia con la cronaca. Smantellata dalla Polizia di Stato una rete internazionale di trafficanti di migranti. L'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari ha portato all'esecuzione di numerosi provvedimenti nei confronti di persone accusate di organizzare i viaggi clandestini dal Nord Africa verso le coste italiane. L'indagine ha ricostruito un'organizzazione attiva su scala internazionale, impegnata nella gestione degli sbarchi e del traffico di esseri umani. Ed è diventato legge il decreto giustizia migranti approvato in via definitiva dalla Camera. Il provvedimento introduce nuove norme sull'ordinamento giudiziario e sulla professione forense, con modifiche all'esame di Stato per gli avvocati, e recepisce le direttive europee in materia di immigrazione, rafforzando le procedure di asilo, i controlli alle frontiere e i rimpatri degli stranieri irregolari. E l'Italia rende omaggio a Francesco Guccini, scomparso all'età di 86 anni. Alla Camera dei Deputati è stato osservato un lungo applauso e annunciata una commemorazione ufficiale per il prossimo settembre. Numerosi messaggi di cordoglio dal mondo della politica e della cultura. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ricordato come un poeta, un musicista e un intellettuale, le cui canzoni hanno raccontato l'impegno civile, la giustizia e l'uguaglianza, esprimendo vicinanza ai familiari. Infine lo sport. Tennis: prosegue il cammino di Luciano Darderi al Master 1000 di Montreal. L'azzurro, testa di serie numero 19, ha conquistato gli ottavi di finale superando in rimonta il cinese Shang Yuncheng con il punteggio di 4-6-6-1-6-4. Il match, iniziato con oltre un'ora di ritardo a causa della pioggia, ha visto Darderi reagire dopo un avvio difficile, imponendosi nei due set decisivi. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 37 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
9: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
12: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
13: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
14: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
15: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
13: Anche su TV,
15: smartphone,
14: smart speaker,
13: smart TV,
15: tablet,
13: computer,
15: al bar, in auto, in bici,
13: in negozio,
15: in palestra,
13: a casa, in ufficio,
15: al parco, al mare, al mondo.
16: Non hanno scampo.
17: Anche se non hanno campo,
18: la radio rende.
19: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio
20: Gora. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
23: Psst. Capisci quello che dice?
22: Roba senza senso.
23: Io invece sì.
24: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
22: Cosa vuoi fare?
23: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
24: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
25: Quest'estate scopri come essere super.
26: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
22: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
24: Sei una piccola selvaggia, vero?
22: Non ci siamo ancora presentati.
25: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
27: I Minion sono tornati!
28: Il film su come conquistarono Hollywood.
29: Pignata, carbonara, lasagna.
28: E rischiarono di perdere il pianeta.
27: Hai scritto un film di mostri?
28: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Gentlemen! Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È sempre.